0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10

0: Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: The summer is magic. L'energia dell'estate su Disco Radio.

0: della tua città.
1: Secondo me avete bisogno di Dance anni 90. Dai, ditemi che ho ragione. Sono Alessia Roisi e sono pronto ad accompagnarvi in questo appuntamento che si chiama Rhythmic History Extended Version, ogni sera dalle 21 alle 22 e in replica al mattino tra le 5 e le 6 selezioniamo per voi la migliore dance storica. Siete pronti? Avete bisogno di un po' di carica visto che sta iniziando una nuova settimana lavorativa? Allora tra un attimo T42 con Fine Time, subito Gabri Ponte e Little Tony, figli di Pitagora.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fu un remix clamoroso quello di David Morales di questa Space Cowboy, canzone che nel 95 fece la storia del ritmo. Siete su Disco Radio, tra un attimo anche Disco Disco, molto figo.
1: Rhythmic History.
0: Lo dico sempre, l'appuntamento della domenica è il più importante perché serve a dare la carica a tutti quelli che si preparano a ripartire con una nuova settimana lavorativa. Quelli che ci ascoltano in diretta e quelli che ci ascoltano in replica al mattino del lunedì tra le 5 e le 6. Io sono Alessio Aloisi, pronto a darvi questa carica anche grazie a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Allora io ripartirei tra un attimo dal 94 con il Dr. Alban, quelli di Lucas Talking. Ritroveremo Kylie Minogue, Francesco Zappalai, Venga Boys con Up and Down. Prima però Disco Disco, molto figo. C'è Mabel.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: erano i Venga Boys. Questa ve la ricordavate? Ma certo che sì. 1998, l'anno di Up and Down, e tra poco ci spostiamo nel 2000 per riascoltare i French Affair.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare praticamente ovunque. Sapete, siamo anche in TV al canale 8858 di Sky, o meglio ancora sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure se avete un dispositivo Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Detto questo, io tornerei alla musica. Sono Alessia Rovisi, tra un attimo Beatmax con Digit. Ritroveremo gli ATC, quindi tornerà un tocco di classe con My Heart Beats Like a Drum, e poi ATB con Don't Stop. Prima però, dal 2000, French Affair, My Heart Goes Boom.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il bello è che li abbiamo anche suonati vicini, ma hanno avuto una disputa legale. Sto parlando degli ATC e di ATB perché il nome era molto simile, poi l'ha risolta ovviamente. Questa era Don't Stop e tra un attimo anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Com'è che si dice quando ci si diverte il tempo vola? È quello che accade praticamente ogni giorno ascoltando il Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Loisi, subito dal 95, anche Scatman's World.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: per poterla suonare. Era Summer Summer, i Loft, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuale alle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Siamo pronti a cominciare anche questa nuova settimana insieme. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e grazie soprattutto ad Alessio che come sempre vi accompagna fino all'inizio dei QBS quasi belli svegli con la replica di Rhythmic History Extended Version. Questa sera alle 21 di nuovo Dance Storica. Intanto abbiamo già preparato la prima delle nostre novità con la quale vogliamo iniziare ufficialmente alle 6:02.
2: Disco
4: quasi 3 per essere precisi, ma si comincia comunque. D'altra parte sono già arrivati molti dei vostri messaggi al nostro numero, il 393 800 3000. Anche oggi, se volete, ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, che è un grande classico, tra l'altro l'unico modo che avete per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli. E allora vogliamo iniziare subito con una delle nostre novità, lavoratori.
5: Lavoratori,
4: abbiamo scelto il nuovo di Topic, si chiama Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Topic e Carte Blanche, la canzone invece era Lucky Ones, la nostra novità delle 6, così abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento di questa mattina con i quasi belli svegli.
1: Lavoratori!
0: Detti anche QBS, chi c'è? Pronto?
2: Sveglia, sveglia!
0: Siamo noi!
3: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia Fabrizio, sveglia, sveglia lavoratori, così Disco Radio, così QBS, così Tomeo, così Lele... E carica ragazza, andiamo anche oggi, dai, ciao la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Lavoratori, ma grazie per questo lavoratori, così inizia l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Lavoratori, buona settimana, ci scrive Thomas da Lecco, pensionato affezionato, buon lunedì, mattina aria settembrina, passa l'ore, l'estate continua, Thomas da Lecco, pensionato affezionato, e in effetti sì, con delle temperature anche decisamente estive. Buongiorno Fabri, buongiorno capitano, buongiorno belli svegli, c'è anche Jimmy il tulipano sempre presente e un saluto a tutti gli autotrasportatori. Grazie, grazie al nostro Jimmy. E poi
4: buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo. Is the new week at work is starting and the positivity sensation. E che dire, dopo un weekend di bagordi si ricomincia, e quindi dai che andiamo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma scusa, weekend di balordi, ma che hai fatto di balordi, di bagordi, ma che hai fatto?
5: Capitano, buongiorno, giù dalle brande. Daniele Pascali, il senatore.
0: Sì.
5: Stamattina si va in quelle di Via Agnello 5-2100 Milano. Stamattina vorrei fare gli auguri di buon compleanno alla piccola Camilla che compie un anno.
0: Ah,
5: Fabri, gentilmente, fagli una bellissima canzoncina. Giù dalle brande, lavoratori!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla piccola Camilla che oggi compie un anno. Tanti auguri a te!
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Achisello.
0: Ciao Tony.
6: Oggi è lunedì 14 settembre, ore 5.36,
0: sì?
6: Ci sono 18 gradi, anche oggi si prevede una bella giornata di sole, che dire, auguro un buon inizio settimana a tutti e lavoratori.
0: Ne mettiamo un altro di lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Prima di sentire la prossima canzone, l'abbiamo già scelta. Tra l'altro siamo tornati indietro fino al 2018 per sentire Pam Pam, Elettra Lamborghini.

0: E niente, quando non sentiremo più questa canzone sarà finita ufficialmente l'estate. Il disco che si chiama Venture Sun, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno signori, buongiorno.
1: Buongiorno capitano. Sta arrivando il treno.
0: Sì.
1: Eccolo. Spostatevi, non sorpassate la linea gialla.
0: No.
1: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Andrea. Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi
3: buongiorno Disco Radio. Buongiorno QBS. Buongiorno Capitan Fabrizio.
0: Buongiorno
3: Francesco dall'inviata e direzione d'Almine. Vi eravate dimenticati di me, eh?
0: Ma figurati, chi non muore si rivede,
3: eh. Pesante, bruttino, ma adesso ci risiamo.
0: Sì.
3: Ci risiamo, eccomi di nuovo qua. Sono cresciuto, sono cambiato, sono un'altra persona, più calmo. Infatti non vi darò la solita sveglia che vi davo una volta.
0: No.
3: Ma adesso saremo più calmi e più tranquilli.
0: Sì.
3: Parola d'ordine: lavoratori.
0: Sì, con calma, con calma, con calma.
3: Svegliatevi! Ecco.
0: Mamma, che polmoni, che polmoni! E la ragazza, attenzione, ancora da non credere. Grazie.
2: Lavoratori.
0: E bentornato al nostro Francesco Dalimbiate. Pronto?
4: Oggi è prestissimo, sono uscita troppo presto.
0: Vero? Non lo so.
4: C'è ancora le stelle. Boh, vabbè, comunque sono uscita. Oggi è una giornata importante. Mia figlia incomincia il primo giorno di scuola, è andata alle superiori.
0: Ah, però,
4: e adesso ricomincia una nuova avventura. Vi chiedo tutti insieme di fargli tanti auguri.
0: Ma certo.
4: E che soprattutto gli vada sempre tutto bene. Grazie a tutti. E intanto noi lavoriamo e quindi lavoratori. Dai,
0: grazie, grazie mille, Melania.
2: Lavoratori.
0: Poi un altro, ce ne sta un altro, dai. Sì, sì.
5: Buondì, capitano. Buongiorno, QBS. Matteo da Valbruna, direzione Monza. Partiamo belli carichi, capitano, per questa nuova settimana. Un saluto a tutti, un saluto a te, capitano, e la Gadisum insieme, come sempre.
0: Lavoratori!
5: Ciao bagai!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille. Allora ci fermiamo solamente per un attimo perché abbiamo già scelto un altro dei nostri 80 history che va spolverato prima di poterlo sentire. 1983.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QPS, buongiorno Capitan Fabrizio, sono Chiara da Mesinto, direzione ospedale di Cinisello.
9: Ciao Chiara, ciao, ciao, ciao.
8: Che dire, è lunedì, si inizia, anche se a me non è mai stata interrotta la settimana. E che dire, buon caffè a tutti, buona giornata e lavoratori!
9: Lavoratori! Ma grazie per questo lavoratori, mentre è già pronto il nostro prossimo 80 History 1983, i Toto, c'è Africa!

0: disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate. No! È iniziata una nuova settimana! È di nuovo lunedì! Cari amici lavoratori che ci raggiungete al 393-800-3000 con i vostri messaggi! Lavoratori! Sono fatto un po' prendere dalla situazione, in effetti. Allora sentiamo un po' dei vostri messaggi o leggiamone alcuni, per esempio. Buongiorno capitano, buongiorno GBS, mi hanno cambiato il turno, quindi anche stamattina potrò sentirvi, ma felice. E l'amico della Moca c'è, arriva più tardi come sempre. Poi doppio caffè per tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiama, c'è anche la Daniela da Montebello Vicentino.
1: Lavoratori,
0: grazie, grazie, grazie per essere con noi. Pronto.
2: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno,
2: Angelo,
0: buongiorno
2: provincia
0: Angelo
2: di Lecco. Sì? Direzione Bergamo anche stamattina. Saluto la mia amica Loredana. Saluto Scheletro. Saluto Corrado. E Sciaparat, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E salutiamo anche tutti i lavoratori, allora, pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno!
3: Buongiorno, lavoratori!
0: Siamo qui?
3: Dai che oggi si comincia, un in bocca al lupo a Leoncino, che comincia la terza liceo, Vincentino, che comincia l'università, io e loro che ci incominciamo la nostra vita. Forza e coraggio in altri cuori a tutti. La Mocca, la Mocca, la Mocca, la Mocca, la Mocca, la Mocca, la Mocca, la Mocca. Pietro e la sua banda, da Varazze.
0: Da Varazze, ma che bello sentirvi dalla Liguria. Allora, abbiamo preparato un po' di musica da suonare al 393-800-3000. Arrivano invece i vostri messaggi. Continuate a raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre c'è voglia di Dance All Night, ragazzi. Ah, sì, sì, Abbiamo scelto gli Eiffel 2004 su Disco Radio, dentro Quasi Belli Svegli.

0: disco di Peggy Goo. E a Your Star, si chiama Woman, sul disco radio alle 6:36 di già. Ma saremo un po' in ritardo stamattina, dottor Gaias, che dice?
1: Beh, direi di sì, però vabbè dai, io non mi sorprendo tantissimo, quindi...
0: No, infatti ormai è abbastanza una consuetudine.
1: Callo.
0: Allora, citazione latina del giorno, è così che accogliamo il nostro caporedattore. Multa petentibus desunt multa, diceva, aspetta un po' che te lo dico, Orazio.
1: Allora, molte cose a coloro che chiedono risultano tante.
0: Sì, dai, ci siamo quasi. A chi desidera molte cose mancano molte cose.
1: De sunt, privativo, sunt, il verbo essere.
0: Vedi quante cose si imparano la mattina su Disco Radio. Espressione classica dietro il proverbio italiano: chi troppo vuole nulla stringe. La brama genera mancanza, non abbondanza. Un abbraccio da Massimiliano da Beregazzo con Figliaro.
1: La brama?
0: La brama genera la brama.
1: La brama.
0: Allora, buongiorno anche a tutti i lavoratori sintonizzati su Disco Radio a quest'ora del mattino.
2: Lavoratori!
0: Pronte anche le ultime notizie con il dottor Gaias dalla redazione.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Ma arrivano soprattutto le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Inizia l'anno scolastico per le scuole primarie e superiori in Lombardia, Piemonte e Liguria. In Emilia Romagna si torna sui banchi da domani, oggi in tutto 7 regioni per 2 milioni di studenti. E con l'apertura delle scuole, a Torino il tram 4 torna sull'intero tracciato, collegando la Falchera con Strada del Drosso. Funerali di Stato domani a Roma per Emma Bonino, oggi alle 15 a Mondovì, funerali di Stato dall'ex ministro Raffaele Costa. A Torino oggi l'udienza davanti al Tribunale del Riesame dovrà decidere sul carcere per il 42enne bengalese accusato di abusi sessuali su una 13enne. Il calcio, Serie A, ieri Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Si chiude questa sera la quarta di campionato, alle 18:30 c'è Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 un Inter-Udinese. E all'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo, giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Ci risentiamo tra circa un'ora.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
3: Buongiorno, buongiorno. Siamo
2: Giovanni
3: noi.
2: Da Novara, professione camionaro.
3: Sì.
2: Diretto per lo scarico qua in provincia di Novara. E buona giornata a tutti.
3: Aggiungerei un
4: lavoratori.
3: Grazie, buongiorno Disco Radio, sveglio alle 4, ultimi lavori in azienda e ora in viaggio verso Castelfranco Veneto per qualche giorno di ferie. Buongiorno a tutti da Mauro di Bruer Rivoli, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo From Disco to Disco che parte così.

0: abbiamo appena suonato in fondo al nostro From Disco to Disco. Quattro ne abbiamo sentite ovviamente senza interruzioni. C'erano oltre a John Summit anche gli UB40 e Chrissy Hynde con You Gotta Be, anzi I Got You Baby, e poi Joy Corry, Star Searcher, Soul Searcher con Can't Get Enough. Stamattina mi invento i titoli, ragazzi. Ah, chiedete a me che io le so tutte. Grazie a Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti, buon compleanno con tanti cari auguri alla mitica e unica sola radio, Disco Radio, che nacque il 14 settembre 88. Sai che mi sfugge questo dettaglio. Io sono in ascolto da quel tempo. Auguri anche da parte di Federico, Ginevra, Chiara, Francescone. Ci vuole un buon caffè per tutti. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi vediamo chi c'è ancora. Pronto?

0: pomeriggio, riposo. Ecco. Ciao lavoratori.
1: No,
2: lavoratori.
1: Ah, lavoratori, buongiorno, buongiorno gente, buongiorno capitano, un saluto a tutti e buon venerdì. Ma come buon venerdì? Un saluto particolare alla Chiara da Misinto, by la balza di Lazzate. No, ma scusatemi, mica è venerdì, oggi è lunedì, pronto?
3: QBS, buongiorno, Alessio da Lissone, direzione lavoro.
1: Sì?
3: Ma che bello iniziare il lunedì con questa canzone qua.
1: Ah, certo.
3: Mamma mia, pelle d'oca.
1: Ci credo.
3: Grazie mille Disco Radio, Capitan Fabrizio, buongiorno a tutti, buona settimana.
1: Lavoratori.
2: Lavoratori.
1: Beh, ovviamente il riferimento era la canzone dei Toto che si chiamava Africa. Un saluto agli operai della Gelmini da Lorenzo che sta andando a fare una bella camminata, come dire, prima di iniziare il lavoro oppure prima di iniziare la vacanza, perché qui ci sono da dare dei numeri a proposito della giornata di oggi, eh. Ma prima, ragazzi, che ci dobbiamo vogliamo per... cosa sto scrivendo? Oh mamma mia ragazzi, il lunedì com'è difficile. Allora, dicevo, prendiamoci un caffè che ne abbiamo bisogno, dai, forza, forza, forza, forza.
4: Buongiorno QBS, eccola la moca.
1: Oh, meno
4: male. Oggi caffè doppio e lunedì, ma siamo proprio sicuri che lunedì?
1: Sì.
4: Secondo me è un brutto sogno, adesso ci beviamo un buon caffè.
1: Sì?
4: E torniamo a fare la nave.
1: Sarebbe bello.
4: Cosa ne dite?
1: Sarebbe bello.
4: Capitano, ci dica se il sole sorge e tramonta oggi, o magari fa un po' come gli pare. Buona giornata.
1: Ma no, in effetti anche oggi lo vedremo salire, anzi qualcuno l'ha già visto salire, perché il sole è già sorto alle 6.50, tramonterà alle 19.22, la luna è crescente, illuminata al 4,3% nel 257esimo giorno dell'anno, 38esima settimana del 2026. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina ovviamente non può mancare il nostro almanacchiere che sentiamo.
5: Buongiorno! Lunedì 14 settembre 2026 e oggi si celebra l'esaltazione della Santa Croce. E ricordate,
1: sì?
5: Con la pazienza e la perseveranza si supera qualunque ostacolo. Ciao!
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Allora mandiamo un po' di saluti a Roby da San Secondo di Pinerolo, alla Giusi, buon caffè gente, buon caffè, e salutiamo anche Cristian che ci ha raggiunto al 393 800 3000, mentre siamo quasi pronti per iniziare la puntata di oggi con i belli svegli tra le 7 e le 10 ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì, mentre arriva dal 99 anche Lady Violet.

0: dall'altra parte è lunedì oggi, che scherzi.
1: Buongiorno.
0: Allora, in diretta, signori,
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
0: Ora in onda belli svegli.
2: Ah-ha!
0: E 5, 6, 7, 8.
2: Buongiorno.
0: Ragazzi, è iniziata una nuova settimana. È iniziato un lunedì.
2: Sì.
0: Niente, deglutisco perché sul lunedì ho avuto un attimo di...
2: Quella... Ma scusa, ma hai avuto 2 giorni per riprenderti. Due giorni per stare sulla, a casa, sì, con ogni probabilità sul tuo bel divano che avrai, sì, soprannominato Giacomo o Gianluigi.
0: No, il divano no.
2: Sarei stato su Giacomo tutto il pomeriggio di domenica.
0: Sì.
2: Tutta la giornata di sabato. Oggi, sì, dovresti essere in formissima, pronto, guarda, recuperato, caldo.
0: Ho avuto un sacco di cose da fare questa settimana e anche nel weekend.
2: Ah, vuoi dire che hai preso la tua Mariella e sei andato a fare un giro da qualche parte?
0: Ma sai che non ho ancora dato un nome alla mia macchina.
2: Ma tu non dai nomi alle cose?
0: No, io non do nomi alle cose.
2: No, ho smesso. La macchina, le chiavi,
0: adesso,
2: il mio telefono.
0: Più che altro è un... mi passi quel...
2: peggio, proprio senza nome. Sì, quello,
0: sì, esatto,
2: quello rosso, dai.
0: Sì, cioè, dai, sì, quello lì vicino al... dai. E ovviamente non si capisce mai a cosa faccio riferimento.
2: Ma invece i nostri ascoltatori avranno dato un nomignolo, un soprannome a un oggetto di uso quotidiano, magari,
0: sì,
2: in maniera insolita, perché,
0: sì,
2: appunto, tipo, io mi ricordo che i miei avevano il coltello elettrico che chiamavano.
0: No.
2: Perché era simile al nome della marca.
0: Sì.
2: Ah, Bruno, perché era della Brown.
0: E quindi Bruno. Ma
2: sì,
0: sì,
2: no, figo, era figo. Mi
0: ricordo. Passi il Bruno.
2: Sì, sì.
0: Mi viene in mente Barbieri, non so perché. Allora, le 7:02.
2: Cos'è che diceva Barbieri? Quel nome, quella.
0: Il
2: quell'aggetto, il papa, no, il mappazzone.
0: Il mappazzone, il mappazzone.
2: Mi passi il Barbieri che devo fare un mappazzone.
0: Mi passi il Bruno che devo tagliare il mappazzone. Allora. Quindi sì, nomignoli, aspettiamo i vostri.
2: Dai,
0: che avete dato in genere a oggetti vari, quelli che usate di più.
2: Non vale la suocera!
0: No, vabbè, quella non vale mai, perché altrimenti entriamo in un cul-de-sac da cui difficilmente potremmo mai uscire. Mentre abbiamo già preparato il nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades.

0: il disco nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio. Era la nostra novità delle 7, così abbiamo iniziato l'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è il fantastico Omar Fantini!
1: Presente!
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi.
1: L'indissolubile Fabrizio Sironi.
0: Neanche se ci metti l'acqua calda proprio,
1: Magari con l'acqua calda.
0: Allora, che nomignoli avete dato ai vostri oggetti di uso quotidiano? Tema che avevamo già percorso tempo fa.
1: Sì, sì, sì. Ma
0: siccome ti è tanto piaciuto, allora abbiamo pensato di rifarlo anche questa mattina. Sentiamo i vostri messaggi. Pronto, pronto.
2: Buongiorno a tutti, belli svegli. Oggi ricominciamo tutti, ma proprio tutti. Ma niente paura, perché questa domenica in Alta Valtidone c'è il Wine Fest.
0: Ecco, hai capito. Bene. Semmai ci fosse bisogno di dimenticare.
1: Esatto, partiamo alla grande.
0: Pronto.
3: Sì, buongiorno, genitori. 3, 2, 1, sboccia, finalmente i figli a scuola,
0: sì.
3: Festeggiamo!
0: Ma non sono nemmeno le 7:10, che si sboccia, ma scusa.
1: No, beh, dopo 3 mesi di figli a casa tu non puoi capire cosa significa.
0: No, in effetti no. Vediamo chi c'è, pronto?
4: Noi a casa chiamiamo la macchina di mio marito,
0: ecco,
4: la principessa.
0: Davvero?
4: E scegliete voi il perché.
0: Perché conta più di tutti gli altri componenti della famiglia, evidentemente. Chi era?
4: Ciao da Elia.
0: Ah, Elia, ecco, pronto, pronto.
5: Ciao Zio Fabri, sono Gotham da Milano.
1: Elia è maschile che femminile.
5: Io non so perché il cavatappi lo chiamo lo sdrenapapere. Sempre stato lo sdrenapapere per me.
0: Ma perché?
1: Sdrenapapere.
0: Non vorrei indagare oltre.
1: Ma tu comunque sei veramente malato, eh?
0: Ma no,
1: cioè, tu
0: vero.
1: Sei veramente malato,
0: ma no,
1: sei.
0: Ma è di benignana origine questa cosa.
1: No, ma no, non c'entra nulla. Ma no, ma stai, no, guarda che veramente tu sei. Qualcuno me lo porta a spasso la domenica, questo omettino qua. E questo è smettere di stare sul divano la domenica pomeriggio.
0: Dai, lascia perdere. Dai. Sentiamo chi c'è. Pronto.
6: Buongiorno, belli svegli, Andrea da Torino.
0: Andrea.
6: Ho dato il nome alla macchinetta del caffè. Cialdi.
0: Ah, Cialdi.
6: Molto
0: Cialdi.
6: Molto amichevole.
0: Sì, Cialdi. Vero. Ci piace, anche perché
1: potrebbe anche essere proprio un nome vero di una macchina da caffè, di qualche brand.
0: Secondo me c'è qualche responsabile
1: marketing. Compra nuova Cialdi.
0: Esatto. Che si è ravvivato sentendo questo messaggio. A proposito di cose da sentire, vale Lady Gaga con Halle Hondro?

0: tranviere ascolta Degli Svegli su Disco Radio. Perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli! Disco.

0: tanti messaggi che ci state mandando. 393-800-3000, i nomi che avete dato agli oggetti di casa, insomma quelli che usate più spesso, macchine, auto, quindi moto, motorini,
1: ma non
0: biciclette.
1: È detto anche quelli rari, sì, che tirate sì, fuori una volta, ma gli avete dato un bel nomignolo, che ne so, umano,
0: sì. Ah,
1: cinematografico,
0: qualcuno,
1: musicale.
0: C'è qualcuno che poi sentiremo mentre snoccioliamo tutti i messaggi arrivati, a partire da...
2: Pronto? Buongiorno ragazzi, buongiorno belli svegli da lui Pei. Allora, io ho un Mitsubishi che è un paiero,
0: sì?
2: E lo chiamo Peio. La
0: sì,
2: mia ragazza ha una Jeep americana e l'ha chiamata G-Pippa. Ciao dal Pen, buono il buon lunes.
0: G-Pippa mi piace.
1: Va un po' meno dell'altra, forse.
0: Forse, sì, forse. Non è così prestante.
1: Jeep
0: però...
1: americana? Ah, la Jeep. Jeep.
0: La Jeep, sì, proprio la classica Jeep. La penso Jeep. Io.
1: Se no potrebbe essere una Ram, un Dodge.
0: Anche,
1: ma non la chiami G-Pippa.
0: No, Jeep Ram. No. Con quei 3.000 o 4.000
1: esatto,
0: di cilindrata,
1: esatto,
0: infatti. Pronto?
3: Buongiorno, Omar. Buongiorno, Fabrizio.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, io ho dato il nome Benito alla mia Ford Focus perché il vecchio proprietario, che era un signore anziano, si chiamava Benito.
1: Ah, okay.
3: E secondo me e mio marito, il suo spirito vive dentro la nostra Ford.
0: Va bene.
3: Quindi io l'ho chiamata Benito.
0: Ma come mai?
3: Ciao.
0: Cos'è che vi fa pensare che lui sia ancora lì?
1: Potrei dirne tante, ma
0: io ti fermerei qua.
1: Vedi tu, è lunedì.
0: Sentiamo la prossima, che è meglio. Pronto?
4: Allora, io ho lo scaldalatte della Nespresso che si chiama Areoncino. Io lo chiamo Areofagino perché ogni volta che lo bevo mi fa fare tante puzzette.
0: No,
4: ciao.
1: E cambia il latte, però ci prendi quello ad alta digeribilità.
0: Sì, del lattosiato, no. Insomma, quelle lì ci sono delle soluzioni. Il latte vegetale anche, no?
1: Oh, l'altro giorno ero a pranzo con uno che ha capito, ci ha sentito in radio la discussione sul lattosio
0: e la caseina. Ricordo,
1: la caseina.
0: Sì.
1: E concordava con me, sappilo, quindi siamo uno contro 10, due contro 10.000, ma ci siamo.
0: Bene, comincia a essere una buona media, una bella squadra,
1: esatto,
0: la vostra. Dai che c'è tempo per un altro messaggio, pronto?
5: Ciao Disco Radio, buongiorno e buon lunedì mattina. Valentina da Trezzano sul Naviglio. Io ho una collega che si chiama Pierinella, che è tutto un dire.
0: Bene,
5: lei
0: Pierinella,
5: il pigiama di suo figlio lo chiama Bilbanino. Non chiedetemi perché, non lo voglio
1: Bilbanino
5: neanche sapere, però è uno spettacolo quella donna. Ciao Pieri, ci vediamo dopo in ufficio.
0: Aspetta. Aspetta, Bilbanino, lei com'è che si chiama? Pierinella?
1: Pierinella.
0: No, vabbè, ti prego.
1: Ma tu, genitore, quando scegli Pierinella come nome, cioè che futuro pensi di regalare a tua figlia?
0: È quello che mi sono domandato anch'io. Va bene, allora, i nomi più strani che date agli oggetti di uso quotidiano, ci torniamo tra poco, mentre abbiamo già preparato dal 93 anche Captain Hollywood Project.
6: Disco Radio Party Set, yeah. This is Rap and Drop.
7: Grooving to the baseline.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
12: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
13: This is Rap and Drop.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro batte forte sempre.
9: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
20: Suzuki. Renault.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
24: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
23: MCA, materassi da 50 anni.
25: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
26: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
27: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
28: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
27: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
29: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto, usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand, a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
30: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
31: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
30: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
32: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
30: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
31: Aperitivino?
32: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
31: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
33: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
34: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
35: Disco Radio. Ciao belli svegli, Assunta in provincia di Novara.
0: Buongiorno.
35: La cimice, il robottino taglia erba, che assomiglia proprio a una cimice. Orrore.
1: Ma come orrore? Orrore? Sai che non capisco perché facciano schifo le cimici. Sono così, no, verdine.
0: Ma no, ma è una bella forma. Durante, secondo me, e dopo che quella,
1: ma basta non schiacciarle.
0: Quel profumo lì caratteristico, può darsi che sia per quello, no? C'è chi ci segnala la lavastoviglie Genoveffa, la lavatrice Gertrude e la mia bellissima macchina, bello, si chiama Bimba. Vabbè.

0: chiama More and More and More. Disco di Captain Hollywood Project su Disco Radio alle 7:28.
1: Oh, sembra che dica muore, muore, muore. Cioè, proprio in fin di vita, capite? Muore, muore, muore.
0: No, però decidi, non muore, no, more,
1: sembra, sembra, more. More. Che allora, però, quando ci metti? Sembra un film di Baz Luhrmann. Che...
0: Allora, more o non more?
1: More, more, more, more, more, more. Prima o poi, non è che sta qua dei giorni.
0: È un'interpretazione. Mia moglie chiama il sensore della glicemia di mia figlia Giacomino per rendere la convivenza con questo dispositivo meno pesante. Emanuele, dalla provincia di Bergamo.
1: Bello, bello, bello.
0: Bello, ci piace questa cosa. Sì, sì, sì. Bravo Emanuele, anzi brava la moglie di Emanuele che ha avuto questa bella pensata. Poi a proposito di altri messaggi, così per tornare più alla normalità, chi c'è?
2: Buongiorno Disco Radio, io ho un Audi e la chiamo Bassotto.
1: Bassotto?
0: Perché rasoterra, perché è molto bassa, è molto sportiva.
1: Può essere, può
0: con
1: essere.
0: L'assetto potrebbe darsi che sia quello. Buongiorno ragazzi, io e la mia collega che abbiamo dato un nomignolo alla nostra capa, lo squalo, perché quando ce l'hai nei paraggi ti mette ansia.
1: Un nomignolo.
0: La Christine da Bolzano.
1: Sì, noi parlavamo di oggetti, però.
0: Però va bene. Basta che
1: la
0: non
1: prendiamo
0: sia la suocera,
1: buona, sì.
0: Sì, dai, per questa volta va. Ciao, la mia macchina si chiama Scintilla, il nome gliel'ha dato mia figlia, Zietti.
1: Ho capito!
0: Quello.
1: Ho capito!
0: Sabrina e Bea ferme alla fermata del bus a direzione liceo artistico. Secondo me ormai saranno già arrivate a quest'ora. Poi, ciao, è da un po' di tempo, circa un mese, che non vengono più fuori i titoli delle canzoni che mettete. Ma come mai? Sono della provincia di Torino e non lo so.
1: Si vede che Torino non ha pagato il servizio, è premium quello, eh?
0: Può essere,
1: perché
0: sì.
1: Gratis avete la scritta Disco Radio e Belli Svegli. E la versione premium vi dice le canzoni. Se no dovete scrivere a Fabri ogni volta e chiedere, lui vi risponde nei DM su Instagram.
0: Tra l'altro per soli 9,90 euro al mese.
1: Cioè. Sì, se no vi do il numero di Fabri. Spero che do il tuo numero un attimo.
0: No,
1: lo recupero.
0: Io lo chiamo Spolverino, anzi io lo Spolverino, meglio, lo chiamo Silvano.
1: Ma lo spolverino, cioè quello delle polveri, non lì l'impermeabile,
0: no,
1: diciamo.
0: Penso quello,
1: non
0: lì,
1: il capo d'abbigliamento.
0: Lo scopettino, sì.
1: Non fare mai più quel gesto lì, Fabri, perché hai fatto un'ala di pipistrello lì sotto il braccio, impressionante.
0: Sì, veramente.
1: Guarda come smolla. Che ha agitato il braccio teso, Fabri, e sotto...
0: Devo imparare a salutare come la regina, vuoi dire.
1: Esatto, sì. Così, per non muovere il sottobraccio.
0: Esatto. Mia mamma le mollette per stendere le chiama Chapanas.
1: Bello, perché potrebbero chiudere il naso. Certo.
0: Vero, pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, Vito da Bra.
1: Ciao Vito.
3: Io invece ho sempre chiamato tutte le mie moto con un nome proprio di persona, sì, appena le ho prese, sì, come battesimo.
0: Sì.
3: Quella che al momento si chiama Nunzia.
1: Nunzia.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ma pensavo qualcosa di più battagliero io.
0: Nunzia.
1: Nunzia.
0: Vabbè, vado a fare un giro con la Nunzia. Che...
1: Però la Nunzia mi sa proprio di giro tranquillo, cioè sì, non sarà un R1.
0: Tiro
1: no,
0: sulla Nunzia e vado.
1: Sì. Che moto sarà la Nunzia?

0: disco di Madonna, la canzone che si chiama Jump, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 1, perché poi c'è stato un 2, però di Madonna secondo me non c'è traccia nel 2.
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga, che tra l'altro ha anche una scena live dove appunto imbastisce il suo spettacolo all'Accademia di Brera, se non sbaglio, no?
1: Non l'ho visto, però.
0: Vabbè, allora, però stiamo parlando di cose che non sapete.
2: Io non ho capito neanche di cosa stiamo parlando, scusa. Ho perso la prima frase.
0: La canzone di Madonna si chiamava Jump. Basta, solo questo. Sentiamo, sentiamo chi c'è. Pronto.
3: Buongiorno, Disco Radio. La mia macchina si chiama Toyota.
0: Sì?
3: Perché è una Toyota e dietro ha un pupazzetto di Yoda.
0: Giusto?
3: Che saluta le persone fuori e vabbè, quindi Toyota. Ciao.
0: Che la forza sia con te, cosa dice?
2: Tamponare me non devi.
0: Esatto.
2: C'è scritto dietro. Comunque, se ci fai caso, ogni volta che c'è un messaggio che parla di Yoda,
0: sì?
2: Poi c'è Gaias. Che sai, Yoda parla sardo.
0: Potrebbe essere un legame.
2: Ma è un caso o è un incrocio del destino strano? Per cui
1: è il destino.
2: Sempre Gaias c'è destino. Quando Yoda presenta c'è.
0: Allora c'è anche Fufi. Buongiorno belli svegli, è il robottino della piscina. Lo chiamo Fufi. Il robottino
2: bello.
0: Della piscina.
2: Ma guarda che sei, ma
0: Rita,
2: sei veramente, guarda, il peggiore. Non può avere una piscina, uno ha lavorato tanto nella vita. Vai a abitare tu sul ponte della Ghisolfa, vuoi stare in centro a Milano?
0: Hai ragione anche tu. Buongiorno, oggi niente lavoro per noi, in viaggio per l'isola d'Elba, ma per ancora una settimana di vacanza. Cinzia, Andrea e Martina.
2: Gli do un soprannome?
0: Sì.
2: Inizia per V.
0: Dai, lascia stare, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio. E il mio compagno ha deciso di chiamare la sua moto Ornella, perché è una Honda Hornet. Solo per quel motivo.
2: E
4: niente, buona giornata. Ornella.
0: C'è un'assonanza, c'è un'assonanza.
2: Bella,
0: vediamo un po' se ce n'è.
2: O meglio, probabilmente è molto furbo. E...
0: Ah, certo.
2: No, sai, Hornet, Ornella. C'entra niente, però
0: l'Ornella,
2: la fidanzatina delle medie mai dimenticata,
0: potrebbe essere. È un bel modo per imboscare le
2: sì.
0: cose, no?
2: Vabbè. No, sai, mia Kawasaki Z1000 l'ha chiamata Giuliana, sai, Zetaniana.
0: Certo,
2: Giuliana
0: sì, non fa una piega proprio. Anzi, la Z1000 piega magari ne fa anche, ma no, dico, impiega la Z1000, magari ci va anche. Lasciamo perdere, perché ho detto non fa una piega.
2: Ah,
0: vabbè.
2: Ok.
0: Oh, mamma mia, gliele devo spiegare io stamattina. Io gliele devo spiegare a lui, capite? Allora, dai, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto e in attesa con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Oggi inizia l'anno scolastico per le primarie e le superiori in Lombardia, Piemonte e Liguria. In Emilia Romagna si torna tra i banchi da domani, oggi in tutto 7 regioni per oltre 2 milioni di studenti. All'Anzo Torinese aggredita e ferita in modo grave una donna di 83 anni, fermato per tentato omicidio il marito di 87 anni. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e anche al pretesto sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Il calcio quindi, la Serie A, ieri Lecce Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2, la quarta di campionato si chiude oggi alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese, in Serie B il Mantova vince 2-0. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, va Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Norris. MotoGP, Marc Marquez vince a Misano, vola in testa al mondiale, Bezzecchi giù al primo giro. Infine, US Open, il titolo a Zverev. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da temperature massime intorno ai 28-30 gradi tra Piemonte e Lombardia. Clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Il tutto in un contesto assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
0: E intanto c'è chi ci scrive: confermo Fabri che la scena di Lady Gaga a Diavolo Veste Prada 2 era in Accademia di Brera. Ho avuto l'onore di vedere lei e il cast dal vivo, ero una delle comparse. Che esperienza, la Desirée d'Attrezzo.
2: Bello,
0: che
2: bello,
0: che meraviglia. Tra l'altro, a proposito di cinema, sta per arrivare Lunedì Cinema. Aggiungo che non reciteremo una scena dal Diavolo Veste Prada 2, così giusto per escluderlo.
2: Troppo facile, scusa,
0: sarebbe troppo facile, sì. Ma ne reciteremo una che voi dovrete indovinare. Come sempre, il meccanismo è quello lì, no? Un messaggio di testo con il titolo del film, e al più veloce di voi andrà la nostra disco radio bag. Intanto c'è un po' di musica?

0: ragazzi, ma che bello, il disco era quello delle Bananarama, si chiamava Venus, su Disco Radio, mentre stiamo per entrare nel vivo del nostro lunedì cinema. Vogliamo spiegare
1: le gambe. Sto finendo di depilarmi le gambe.
0: Perché?
1: E quando parte Venus, non so perché, ma è subito rasoio per le gambe.
0: Senti, vuoi spiegarci?
1: Allora, recitiamo
0: come funziona,
1: una scena di un film famoso, in questo caso molto famoso. Insomma, conosciuto.
0: Sì.
1: Se riconoscete il film, il vostro compito è proprio quello, dovete scrivere il titolo in un messaggio di testo al 393-800-3000, il più veloce di voi si porta a casa la Disco Radio Bag.
0: Ok, funziona proprio così. E allora, se siamo pronti, c'è la nostra sigla.
1: Siete pronti a swingare? Oggi la capiscono dal tema musicale.
0: Beh, può essere, sì.
1: Nel frattempo, intanto, dai che si swinga. Vai. L'ho messo? Ah, è qua, ecco.
0: Lo swinger?
1: Non lo trovo più. Bob!
0: Oh mamma, che bello. Allora, lunedì cinema, la prima delle Disco Radio Bag della settimana, che assegneremo al più veloce di voi che indovinerà quale film.
1: Anche non in pugliese,
0: anche in italiano indovinerà il film che stiamo per recitare, che è questo qui.
1: Allora, ma cosa recitiamo a fare? Dove mi trovo?
0: Si trova al Ministero della Difesa. Il 1997 è stato criogenicamente congelato per 30 anni.
1: Chi sono quelle persone?
0: Urlare è un effetto collaterale temporaneo del processo di scongelamento.
1: Ma sì, ho qualche difficoltà a controllare il volume della mia voce!
0: Le presento il comandante Gilmour del comando strategico USA e il generale Borshevsky dell'intelligence russa.
1: Intelligence russa? Siete impazziti!
0: E tante cose sono cambiate dal suo congelamento. La guerra fredda è finita.
1: Beh, finalmente quei maiali capitalisti pagheranno per i loro crimini, eh? Compagni,
0: Austin, abbiamo vinto noi.
1: Oh, forte spasmico. Evviva il capitalismo! Salve!
2: Signor Powers, il presidente è molto preoccupato. Abbiamo un pazzo a piede libero nel Nevada.
1: Il dottor Male? Quando comincio?
0: Allora sì, il film era questo.
1: C'è anche il nome.
0: Vabbè, infatti.
1: Manca il cognome, poi...
0: Fin troppi suggerimenti.
1: Ma scusa,
0: cosa?
1: Ci serve anche il sottotitolo? Perché sai che ce ne sono un po'. È una,
0: ah,
1: una
0: no,
1: serie.
0: Allora, secondo me basta. Diciamo che basta proprio.
1: Vabbè.
0: Era per farla un po' più facile.
1: Vabbè. Ormai l'abbiamo detto, vale quello, dai. Solo il nome. Titolo senza sottotitolo.
0: Ok,
1: diciamo.
0: Quindi al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi. Naturalmente, vincerà il più veloce di voi.

0: bello, è il disco nuovo di Swedish House Mafia e Lick & Lee, si chiama Happiness is So Sad, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre abbiamo individuato il più veloce di voi e chi è?
1: Stefano
0: da Galliate.
2: Buongiorno
0: Stefano.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Stefano aveva scritto un secondo prima il tuo nome nella nostra chat interna,
0: sì,
1: dei vincitori, ed è riuscito a dimenticarsi che ha schiacciato O di Stefano. Cancellato.
0: No, ma adesso vi spiego, perché sennò così sembro un deficiente. No, in realtà avevo scritto il
1: ho detto niente.
0: Scritto il messaggio nella chat, ma non l'ho inviato, quindi mi sono distratto per inviare il messaggio proprio mentre stavamo per accogliere Stefano da Galliate in diretta, e questo mi ha un

0: sbiancarla.
1: Ah, per sbiancarla.
0: No, per esempio, dico, butto lì.
2: La cellulosa, per renderla carta, ha bisogno di un processo, dei processi chimici, e noi facciamo quei prodotti lì.
0: Hai capito?
1: Pensate che io pensavo bastasse cellulosa e acqua. Cioè, io pensavo essere dei grossi mastelli, capito? Con, e Stefano che girava con, tipo lì, mago sì. Merlino, capito? Invece no,
0: nel calderone, tipo.
1: Esatto.
0: Senta, notaio, ci vuole dire che cosa c'è per Stefano da Galliate?
1: Allora, per il signor Stefano da Galliate, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, e solo per lui sì. Il documento unico che raccoglie e tutela i diritti civili, politici, economici e sociali di tutti i cittadini europei, redatto da il signor Federer.
0: Ah sì?
1: La carta dei diritti fondamentali.
0: Cioè,
1: sui rovesci, aspettiamo la prossima edizione.
2: Perfetto, stupendo, grazie mille.
0: Meno male che sei contento, Stefano. Io sarei rimasto un po' deluso se fossi in te, però. Allora, Stefano, tutto questo se ci dirai il titolo del film che abbiamo recitato oggi, che è
2: Austin Power.
0: Vediamo se ragazzi, è davvero lui.
1: Come vediamo se.
0: Vabbè, e ovviamente lui, Austin Power, l'han gridato anche le sue fans.
1: Esatto.
0: Quindi il titolo è corretto.
1: Col Matthew Mojo.
0: Allora, Stefano, ti lasciamo al tuo lavoro di oggi. Immagino che tu sia diretto lì.
2: Sì, sono in macchina, sto andando a lavoro.
0: Ok, perfetto, quindi tra poco si timbra e si comincia ufficialmente.
2: Esattamente.
0: Grazie per essere stato con
2: grazie,
0: noi, Stefano.
1: Buona ciao, giornata. Stefano, ciao, buona giornata.
2: Buon lavoro a voi, siete fantastici, ciao belli.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: ciao.
1: Ciao.

0: Ma ci piace il disco di Ava Max, si chiama Kings and Queens. Siamo tornati indietro fino al 2020 per risentirlo e c'è ovviamente chi grida il complotto. Ma non è possibile.
1: Ma sì, è ovvio. Gli pareva uno dal Piemonte che vinceva, eh? Novità, eh?

0: È novità, complotto, mi raccomando, ricordatevi questa parola.
1: Complotto, questo Danny, era Danny.
2: Dalla Biranza. Già che, quanti anni aveva Danny, scusa? 12, 13, 11, 12, 12 13, 13, una roba così. Già sapere che Novara è in Piemonte a 13 anni, cioè.
1: Vabbè, ma dai, le basi.
2: No, no, no. Ma mia figlia ne ha 16, Novara probabilmente ti deve Canada.
1: Cioè, esagerato.
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, grazie a tutti.
2: Scusa, perché
1: che
2: tu a 13 anni sapevi che Novara era in Piemonte?
1: Sì, certo.
2: Ma vai, ragazzi. Uno che non è mai stato a Bologna, figurati se sapeva
1: però,
2: dove era
1: so
2: Novara.
1: Che in Emilia Romagna, scusami, Bologna, che c'entra?
2: Emilia o Romagna?
1: Romagna.
2: Mamma mia.
1: E vabbè, giusto. E tu lo sai dov'è?
2: È certo che lo so.
1: E quindi?
2: Non mi espongo.
1: Ma smettila. Guarda, sei veramente una
2: brutta
1: persona.
2: Ma no, è perché
1: persona.
2: È divertente.
1: Allora, grazie, grazie davvero a tutti quelli che ci hanno scritto. Nemo, per esempio.
2: Sì.
1: Avatar, tra gli altri.
2: Comunque in Emilia.
1: Bologna.
2: Sì, per, giusto per rompere un
1: cattivissimo po' me.
2: Ma va, ma no, ma come? Futurama.
1: Futurama.
2: Demolition Man. No, ma per non... favore, ma ragazzi, ma Nemo!
1: Ma non ci siamo.
2: Ma Avatar!
1: Ma non ci siamo, non
2: ma
1: ci
2: se
1: siamo.
2: Non volete vincere, ragazzi, non giocate.
1: Va bene, allora riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
5: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
10: E vabbè ragazzi, come sempre molto in ritardo, ma apriamo la parentesi dedicata ai più piccoli. C'è il club dei baby sveglio. Mariolino, sei con noi?
11: Certo!
10: Oh, meno male. Che succede adesso?
11: Adesso abbiamo colmi, canzoni, barzellette, battuti al 393-800-3000 e se volete anche una bella suonata di flauto o contrabbasso doppio.

0: No, stai calmo.
1: Corde, canzoni, barzellette, battute suonate di doppio flauto contrabbasso al 393 800 3000.
0: Aspetta, doppio flauto contrabbasso mi manca.
1: Sai
0: però,
1: quant'è il doppio flauto contrabbasso?
0: No.
1: 2,12 metri.
0: Ma non è vero.
1: Sì, ed è a forma di 4.
0: Come fai a suonarlo?
1: Lo appoggi per terra.
0: Ah, di che lo tieni per il lungo, certo.
1: No,
0: no.
1: Tieni il flauto tu, scusa.
0: E davanti, così, piripipipipipi.
1: No, ma è un flauto traverso.
0: Ah, quindi piripipipipipipi.
1: Sì, però è di 2 metri.
0: E certo.
1: Ci vuole, è vero.
0: No, ho capito, ci vuole qualcuno che te lo tenga in fondo.
1: No, è a forma di 4.
0: Vabbè, lasciamo
1: tu
0: perdere.
1: Tu suoni sulla parte corta del lato.
0: Fa niente.
1: Fai conto un'asta che sale, poi
0: sì.
1: Fa un 4.
0: Sì.
1: La traversa e gol.
0: Piuttosto.
1: Che
0: senti qui che ci sono delle novità.
1: Meglio,
0: senti,
1: meglio.
0: Senti, pronto.
2: Compio 10 anni a dicembre, ma questo ve lo dico tranquillo.
0: Grazie.
1: Danny,
0: a cui abbiamo dato qualche anno in più. Vabbè, fa niente,
3: sì,
0: non importa.
3: Sì, beh,
0: non
3: perché
0: importa.
3: È maturo, si sente più maturo.
0: Effetti. Allora,
3: sono le minacce che ti fanno più grandi.
0: Siamo talmente in ritardo che non voglio neanche dirvi che ore sono. Guarda.
1: 8:08, ragazzi!
0: Perfetto, sentiamo subito una bella novità. Dio di Easy Bisou, c'è Careful!

0: disco di D.O.D. e Easy Bisou, la canzone nuova che si chiama Careful, la nostra novità delle 8, molto in ritardo ma comunque all'interno del club dei baby svegli, colmi, canzoni, barzellette e battute al 393 800 3000. Allora vediamo chi c'è al nostro numero da sentire. O Mariolino, sei d'accordo?
1: Certo!
0: Ecco, guarda, pronto.
2: Ciao zio Marcio, zio Fabi, ciao Mariolino.
3: Ah, eccoci.
2: Sono Alessina Mezzago. Ciao Alessina. E forse non lo sapevate, ma
0: sentiamo,
2: l'Università del Massachusetts,
0: sì,
2: in collaborazione con Disneyland,
0: sì,
2: ha scoperto che
3: sì,
2: nel 1998,
0: sì,
2: uno dei famosi parchi della catena, sì, è completamente scomparso.
0: Ah, no, sì?
2: Disneyland sparì.
3: Certo, certo.
0: Molto,
3: molto bella,
0: bella,
3: molto bella, bella.
0: Marco sarebbe
3: Alessino
0: stato orgoglioso di te, Alessino.
3: Sì, sì, sì. Ma in Islanda, quindi
0: e quindi niente.
3: Che vabbè, ricordiamole, dov'è? Vicino a?
0: Vicino a Padova.
3: Certo, ok.
0: Pronto.
4: Che giamma, te giù Fabri, Salvatore Cernosco. Allora, l'altro giorno parlavo con un mio amico di nomi strani, no?
0: Sì.
4: A un certo punto lui mi dice: poverina una mia amica, si chiama Nadia. E io, ma perché poverina? Nadia è un bel nome.
3: Eh sì.
4: E lui, sì, però di cognome fa Arrea.
0: Sono problemi, sono problemi.
3: Che cognome è Rea poi? Che origine ha? Greca?
0: No, ma fa niente, non importa, lasciamo perdere. Pronto?
5: Ciao,
0: pronto?
5: Ciao, Marcia, ciao Fabri. Sono Giordanina, 13 anni.
0: Oh, Giordanina.
5: Oh, una barzelletta che
3: dai,
5: spero che vi piaccia.
3: Sì, dai.
5: Io ci provo.
3: Dai.
5: Allora, sì, sapete come si chiama l'inventrice delle moto giapponesi da corsa?
0: No,
3: no.
5: Karen Atta. Vabbè, ciao.
3: Però Karen non è un nome giapponese, scusa.
0: È matta, potrebbe.
3: Ho capito, però allora nipponico-americana, scusa.

0: faccio un indovinello. Qual è la città più corta? Cortina. Ciao, e ci vado da un pezzo. Ciao.
1: Belli svegli.

0: Il disco di Bibi Rexha e David Guetta si chiama Sad Girls. Su Disco Radio sono già le 8 e 18, per cui siamo piuttosto di corsa, perché dobbiamo sentire colmi canzoni, barzellette e battute che ci hanno mandato i nostri piccoli amici, i baby svegli. O Mariolino, gestisci, fai tu.
1: E via, metti, cioè, okay. Sono in ritardo, metti i vocali.
2: Ciao, baby svegli, sono Lorenzo da Lissone.
0: Sì.
2: Oggi vorrei raccontare una barzelletta.
0: Sì.
2: Cosa dice una lumaca sopra una tartaruga?
0: Cosa dice?
2: Frena, frena, stiamo andando troppo veloce!
1: Molto male, bellina,
0: non male,
1: molto
0: non male, bella bella, pronto?
3: Ciao zio Amar, ciao Mariolino, sono Elisa da Como.
0: Sì?
3: E oggi vi racconto una barzelletta. Sapete com'è una pizza innamorata?
0: No.
3: Tutta rossa.
0: Ah certo, certo, sì.
1: Quindi marinara?
0: Esatto, praticamente.
1: È la marinara quella tutta rossa?
0: Sì. Sì, quella con il pomodoro e basta, pronto.
4: Ciao belli svegli. Io sono Sofì di 5 anni.
0: Ciao Sofì.
4: Che sì? Oggi è il primo giorno di asilo e non volevo andare.
0: Vabbè, però,
1: gli ha messo giù la mamma.
0: Non lo dire, bello, uno shake that, però, dai, di incoraggiamento.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai,
1: ma poi dici così, ma poi ti diverti tantissimo. L'asilo, dai, più che a casa con la
0: e
1: mamma.
0: E poi c'è un altro messaggio.
1: Cosa succede?
5: Sono Nathan da Milano.
0: Ciao,
5: Nathan. E oggi voglio fare una barzelletta.
0: Sentiamo.
1: Vai.
5: Sapete qual è la persona più stupida della Cina?
0: No,
1: no, chi è?
5: Son Goyon.
1: Ah, certo, me lo ricordo. Sì, sì. Ha perso un concorso di intelligenza nell'86, me lo ricordo.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì, Son Goyon. Sì, sì, sì.
0: Allora.
1: Cosa?
0: No,
1: ma è famoso, eh?
0: No, ho capito.
1: Gli hanno intitolato una statua. Ma lui non l'ha mai vista perché non ha capito dov'era.
0: Lascia perdere.
1: Gli ha mandato anche la posizione, ma non sa usare WhatsApp.
0: Meglio così. Smettila. Ci fermiamo qui. Grazie ai piccoli amici per i baby svegli di oggi. Nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida. Benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
14: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
13: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
14: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
13: mserramenti.it.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Nissaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
19: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
18: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
19: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
18: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
20: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
22: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
23: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
22: Anticipo zero?
23: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
24: Autorigoldi!
25: A Milano dal 1906.
26: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
27: Disco Radio.
0: Molto bene, quasi pronto anche il nostro prossimo Tamarristory. Quindi stiamo per aprire il Tamarraland. Ma prima so che il prof Locatelli ha una comunicazione di servizio da fare.
28: È il momento della gloria. Se volete entrare a far parte del nostro cinefarum tecnico scientifico, è il momento di mandare una recensione in diretta al 393 800 3000, sia con un messaggio di testo o un vocale. A quel punto le migliori verranno scelte e lette in diretta. Molto insieme bene. A quelle selezionate preventivamente via Instagram. Ma quanta roba per...
0: Non è per lei questo tifo, prof, non si confonda. No.
28: È sicuro?
0: Sì. Più che, più che altro, sicuro? Stiamo per aprire il Tamarraland di oggi per sentire il nostro prossimo Tamarristory. Come va sentito?
28: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristory!

0: 2 in Melody Blue, che abbiamo appena suonato nello spazio dedicato ai tamarri e al Tamarraland di oggi. Anzi, sentirei chi c'è, chi grida il posto da cui grida.
1: Dai che è lunedì, primo giorno di scuola, grande traffico, ma disco radio c'è, Cristina da Gallarate.
0: Grande Cristina, grande, grazie, grazie mille. Cristina è rappresentanza di tutti i tamarri del Tamarraland di oggi, mentre siamo già pronti ad aprire il cosa?
2: Siamo in ritardo, eh?
0: Siamo in ritardissimo.
3: I'm fire!
0: Dai prof, che tocca a lei.
3: Spacca tutto!
0: Ma come spacco tutto?
3: Anche meno, dai.
0: Ma no, anche meno, anche meno.

0: neanche la moglie lo sa.
1: Del Masi che tra l'altro ha mandato una foto
0: di te col flauto doppio.
1: Sì, esatto, sì. Grazie, no, ringraziamolo perché è sempre molto presente. Piuttosto invece, a proposito di recensioni, prof, che abbiamo stamattina?
2: Eccomi qua, partiamo con Federico Salton.
1: Sì.
2: Ci parla del terzo episodio dell'infinita saga cinematografica sì? Dedicata alle auto truccate, dove i protagonisti hanno a che fare con dei professionisti delle derapate, sì, ma anche della cucina vegana.
1: Ah sì?
2: Sì, è Fast and Furious Tofu Drift.
1: Eh già.
2: L'ha visto questo episodio?
1: Tutti li ho visti.
2: Non dubitavo. Solo cinema di cultura lei, mi raccomando. Passiamo a Maurino.
1: Sì.
2: Attenzione, perché è vero, sempre fascinoso l'attore che... Però con gli anni, nonostante l'età, insomma, ha messo su qualche chiletto di troppo.
1: Ah,
2: al Pancino.
1: Dai, vabbè, Pancino comunque. Se la cava ancora. Dai.
2: Faccio un giro della diretta.
1: Sì, sì, sì.
2: Arriva Sera la Veneta.
1: Ok.
2: Attenzione, perché tra l'altro ci avviciniamo anche al periodo. C'è un modello di auto perfetto per Halloween.
1: Ah, sì?
2: La Suzuka. Pensateci.
1: Vero, vero,
2: magari
1: vero.
2: Da Autorigoldi.
1: Molto bello.
2: Vai a sapere.
1: Autorigoldi! Prego, prego, prego.
2: Chiudo con Nicolas da Valenza.
1: Sì.
2: Emulo del Galetti, direi.
1: Aiuto.
2: Sì.
1: Aiuto?
2: Aiuto.
1: Chiudiamo?
2: Però... Chiudino.
1: Va bene, ok.
2: Però vediamo se lo riconosce, perché sì. Insomma... Era un cantante, ma più in generale era un personaggio televisivo. Degli anni Ottanta.
1: Uh-huh.
2: È stato allontanato dalle scene perché, per così dire, si eccitava evidentemente alla sola vista delle colleghe.
1: Ah, sì?
2: Johnny Durello.
1: Allora!
0: Ma dove andate? Ma dove andate? Restate con noi. Torniamo tra poco, forse.
1: Perché tutti lo sanno ormai, anche a proposito di cinema.
0: Locatelli fa le cose per bene.

0: mia, che puntata ricca questa, Robin Schulz e Barb Sen, intanto che abbiamo risentito con Better Times. Dicevo puntata ricca perché si avvicina anche l'appuntamento del lunedì con l'oroscopo di Mr. Lee, che è già qui tra l'altro dalle 7, perché lui apre presto, vero? Molto bene, per cui aspettiamo i vostri messaggi. Per ottenere l'oroscopo di oggi dovrete scrivercene uno, come Mr. Lee?
1: Oh, mandare messaggio a 393 800 3000, che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una fotografia, un selfie.
0: Ecco, se vi siete persi qualcosa non vi preoccupate, che avremo modo di ricordarvi ancora questa modalità. Intanto diamo la linea al dottor Gaias per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. In 7 regioni hanno scolastico al via dalle primarie alle superiori, così Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. E ritorno a scuola per i ragazzi di Cran Montana, in classe i compagni della 4D del Virgilio di Milano, Kane, Sofia, Leonardo e Francesca. Il raid incendiario tra sabato e domenica nell'autorimessa di Pero, a fuoco circa 20 auto di lusso, incendio doloso. Le immagini delle telecamere mostrano tre uomini con volto coperto che svuotano delle taniche sulle pareti del magazzino e sui veicoli. Il Salone dell'Auto di Torino chiude la sua terza edizione con 540.000 visitatori, 47 case hanno portato in città oltre 200 modelli. Il calcio, Serie A, ieri Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2, oggi alle 18.30 Torino Roma Como Parma, alle 20.45 Inter Udinese. Da Mosca bombe su una stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione europea che era sul treno passato poco prima di quello colpito. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
0: Allora, lo dicevamo già poco fa, pare che ci sia grande fermento nello spazio polifunzionale del nostro Mr. Lee, che lavora alacremente un po' su tutti i fronti. Stamattina pare vada
1: basta
0: forte.
1: Basta credere le bugie! Basta!
0: Non ancora, ma no! Gliel'abbiamo già spiegato.
1: Ma lei dice bugie, perché no, me no, mai. Però solo lei mente, mi spiace.
0: Non è quello il
1: senso. Bluto calate le alacre.
0: Allora, tra poco l'oroscopo di Mr. Lee, per cui aspettiamo i vostri messaggi, vi raccontiamo anche come fare per ottenerlo. Intanto abbiamo scelto Felicia e My System. I don't need-

0: il disco di Felicia che si chiama My System su Disco Radio, mentre mi dicono che la sezione più laboriosa stamattina dello spazio polifunzionale del nostro Mr. Lee è quella dei nail artist. È vero? È vero?
1: Oh no, non so, chi riferisce lei questi dati interni?
0: Sa che io so tutto.
1: Io so che lei viene a fare, a usufruire di nostri servizi, ma non sapevo di unghie.
0: No, ma non è che, il motivo non è
1: che signora di massaggi che ha detto lei.
0: Oh, vabbè, lasciamo stare, piuttosto Mr. Lee, ci ricorda come ottenere...
1: Smanaccion!
0: Chi?
1: Smanaccion! È Benetà la nostra esperta
0: di massaggi.
1: Massaggi, Smanaccion. È Cino Benetà.
0: È Cino.
1: Fa massaggi.
0: È benetonese.
1: E dice anche.
0: Lasciamo stare, piuttosto ci dica come ottenere l'oroscopo di Mr. Lee, come
1: molto
0: si fa?
1: Molto facile, mandate il messaggio a 393-800-3000 okay, che contenga il vostro nome, vostra di nascita, quella data di nascita, quella bella, mi raccomando, la data di nascita, non mentite, se no è vero l'oroscopo, e una fotografia, un pelpi, mezzo busto in marmo.
0: Ce l'hanno mandato, è arrivato adesso.
1: Iconografia classica.
0: Sì.
1: Una... Oppure anche foto tessera.
0: Anche.
1: O ritratto nudo.
0: Perfetto. No, meglio di no. Nudi magari no.
1: Nudi no.
0: Vanno
1: nudi
0: bene
1: no.
0: Dei primi piani.
1: Noi in Cina facciamo spesso noodles.
0: No, ma quello
1: non
0: è
1: problemi con i nudi.
0: È quella un'altra cosa però, Mister Lee. Non faccia confusione con l'italiano, con tutti gli anni che è qui. Mi scusi, ma avrebbe dovuto impararlo un po' meglio, no?
1: Beh, fissi figuli lei che ci è nato e ancora non lo sa.

0: chiamano Urban Cookie Collective, la canzone invece era The Key, The Secrets, su Disco Radio, mentre, fioccano i messaggi per Mr. Lee, tutti con il proprio nome, la propria data di nascita e una...
1: fotocopia!
0: Molto bene, allora, anche stamattina in effetti abbiamo individuato il più meritevole che, attraverso l'interpretazione degli astri, del cosmo, delle stelle e del fato, otterrà il proprio oroscopo personalizzato, vero Mr. Lee?
1: Oh, Titi, però no Astlist, Astlid,
0: ah, sì?
1: Stella,
0: certo, certo,
1: Cosimo e Gianluca Pato.
0: Dimentico sempre che in realtà sono persone in carne ed ossa. Piuttosto, chi abbiamo scelto questa mattina?
1: Ah, stamattina poltunata è Giordana.
0: Giordana, Giordana.
1: Nata 26 febbraio del 1982.
0: Febbraio 82.
1: Campioni del mondo! Campioni! È nata Giordana, campione del mondo.
0: Giordana, campione del mondo, certo. Vogliamo cominciare con l'oroscopo e...
1: Oh, cara Giordana, sì? Cara Giordana. Partiamo da... benessere.
0: Il benessere per Giordana, prego.
1: Cara Giordana,
0: sì?
1: Tu non sei introversa e silenziosa. È che devono ancora sbloccare la tua versione premium. Che cacci i nostri 9,99. Faccine colte, tutte T-Lex in ciorno.
0: E continuiamo con
1: Labollo.
0: Il lavoro per Giordana, prego, prego.
1: Ah, cara Giordana,
0: sì, che vibrato.
1: La volale ha contato, ha visto che vibrazione.
0: È vero, vero, vero.
1: Anche Manaccione vibrante, vero?
0: No. Lasci stare.
1: La cara Giordana, la volale a contatto con il pubblico è complesso.
0: Sì.
1: È vero, lo sappiamo.
0: Mm-hmm.
1: Però pensa che figata, la volale in un sexy shop.
0: Sì.
1: E poter dire a un certo punto a un cliente, ecco, questo se lo può mettere nel...
0: No, lasci stare, mister, la prego. Insomma.
1: È professionale.
0: Certo, è professionale.
1: Descrittivo.
0: Sì, infatti. Chiudiamo con...
1: Amore.
0: E io lo farei con un po' più di intenzione, sì.
1: Tutto per te, Giordana, lì va, Amore.
0: Molto bene. Amore per Giordana.
1: Ho esagerato.
0: Respiri, prof, respiri.
1: Cara Giordana,
0: sì?
1: Il tuo problema con gli uomini sono frasi di questo tipo qua.
0: Sì.
1: Calo, non piangere,
0: sì.
1: Sei così brutto quando piangi.
0: Sì.
1: Lui, non sto piangendo.
0: E Giordana, poteva andare meglio, come dire, no?
1: Così così, Giordana. Meglio tornare al male, forse.
0: Allora, grazie a Giordana, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 393-800-3000, grazie a Mr. Lee, che ritroveremo il prossimo lunedì, ovviamente, vero?
1: Sempre qui.

0: Valentina.
1: Valentina, saluti a Valentina, saluti a Federica, saluti anche a Irina, saluti a Simone.
0: No, Irina, Valentina.
1: L'abbiamo già detta Valentina.
0: Ah, pensavo, scusa.
1: L'abbiamo già detta. Simone, per esempio.
0: Valentina.
1: Simone. Ancora?
0: Ilina.
1: Anche lei, le abbiamo già dette tutte e due.
0: C'è Valentina.
1: C'è Gabriel.
0: E
1: c'è...
0: allora Giuliano, Andrea, Tania, Giuseppe, sì. Gabriel, Francesco, Lucia, Mariella, Gianfranco.
1: Giuseppe, che tra l'altro nato il 14 agosto 96, ci ha mandato proprio un mezzo busto in marmo.
0: Oh, titi. A volte... devo dire che è esposto tra l'altro agli Uffizi.
1: Sì, sembrerebbe lui. C'erano già gli occhiali in quell'epoca lì.
0: Sì, i Laiban tra l'altro.
1: Esatto.
0: Curioso.
1: Vabbè, grazie. L'oroscopo di Mister Lee ovviamente tornerà il prossimo lunedì. Intanto, a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto Gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, e l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
11: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
10: Ah sì? Quale?
11: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
10: Davvero? E dove le hai viste?
11: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
10: Allora andiamo a vederle.
11: Lo sapevo.
12: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
13: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
14: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
13: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.

0: ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
2: E allora è il momento di ufficializzare il successo della trasmissione Belli Svegli su Disco Radio con la conta messaggi del notaio che ufficializzerà quanti ne sono arrivati. Prego notaio, tocca a lei.
3: Due!
2: Ma come due?
3: Però due, uno ne contiene 118.476.873 e l'altro uno.
2: C'era da scommetterci.

0: Sembra ieri che è uscita questa canzone di Calvin Harris, se invece era il 2011, cioè, capito? 15 anni fa, ragazzi, cioè, passato del tempo, ce n'è passato del tempo. Allora, arriva la notizia che vi cambierà la vita, per cui possiamo anticipare subito il titolo di quest'ultima, cari amici. Non ti sento.
1: Eccomi, ci sono, ecco, ci sono. Sì, sì. Più buoni grazie all'ossitocina.
0: Ok,
1: mettere ste vocali qua è stato un lavoro, eh.
0: Pensa se avessimo dovuto leggerlo in farfallino. Le 9:03.
1: O fossi fito focifina fa.
0: Sarebbe stato complicato.
1: Cioè, pensa che sto imparando a 53 anni. L'avevo scampata per 53 anni e mo sto imparando il farfallino.
0: Diventerà il tuo gioco preferito.
1: Vabbè, guarda, di sicuro.
0: Tra poco ne parliamo.
1: Vendo intanto le manette e il resto.
0: Ah, certo. Sentiamo il nuovo di The Bowser, si chiama Lose Myself.

0: Il disco di The Bausa, che si chiama Lose Myself, era la nostra novità delle nove, signori e signori. Allora, l'abbiamo già ricordato poco fa, il titolo della notizia che ci cambierà la vita, ma io lo rifarei in attesa che gli scienziati del nostro team prendano posto nei Gioia Studios di Milano. Prego, prego.
1: Più buoni grazie all'ossitocina?
0: Ne parliamo subito.
2: Il continente nero.
0: Parabonzi, bonzi, bo.
2: Dove? Le falde del Kirim.

0: perfetto. Il team di scienziati
1: Marco guidato... resta in Islanda.
0: Addirittura.
1: Dopo?
0: Il team di scienziati guidato da Nina Marsh.
1: No, Nina.
0: Nina Marsh. Ero concentrato su Marsh
1: e Ors, tra l'altro.
0: Esatto, ha indagato in che modo l'ossitocina, considerata l'ormone della socialità, abbia effetti diversi sulle decisioni altruistiche. Il team ha somministrato in modo casuale a 54 uomini sani con un'età media di 25 anni uno spray nasale contenente ossitocina e uno contenente un placebo.
1: Ricordaci cos'è un placebo, Fabri.
0: È una niente, acqua
1: niente,
0: e
1: tipo acqua, esatto. Ti dicono che è una medicina ma non lo
0: c'è
1: è.
0: Nulla, non c'è principio attivo. Dopo 40 minuti ha chiesto loro di fare delle donazioni monitorandone contemporaneamente l'attività cerebrale. A ciascun partecipante è stato dato un salvadanaio di 60 euro. Dopo aver visionato 60 profili di persone su uno schermo, 40 dei quali corrispondenti a sconosciuti bisognosi e altri 20 a sconosciuti senza particolari difficoltà, i volontari hanno dovuto decidere se e quanto donare a ciascun profilo in 15 secondi di tempo ad ognuno. Il denaro donato veniva dedotto dalla loro ricompensa finale.
1: Niente, a posto,
0: no,
1: grazie.
0: Non è andata così, aspetta. L'ossitocina ha avuto un effetto totalmente inaspettato. In chi aveva vissuto un'infanzia ricca di avversità, ha contribuito ad aumentare la generosità. Al contrario, chi aveva vissuto serenamente i primi anni di vita è diventato meno generoso dopo l'effetto dell'ormone. Risultati che mettono in discussione l'idea di considerare l'ossitocina l'ormone dell'amore.
1: Cioè, quindi è come se l'ossitocina fosse un amplificatore di ciò che hai vissuto.
0: Esatto, dipende.
1: Se hai vissuto le difficoltà, vai in empatia con quelli che hanno difficoltà. Se non l'hai vissuto, dici: ma cosa vogliono da me questi?
0: Esatto, chi se ne frega? Tengo tutto per me.
1: Quindi tu, Fabri, hai vissuto un'infanzia serenissima, bellissima e ricchissima.
0: Io sono una brutta persona dopo.
1: Quante volte hai fatto beneficenza, Fabri? Dimmi la verità, quante? Quelli lì che ti fermano.
0: Ma vorremmo sapere da voi.
1: Restiamo sugli ormoni, dai. Restiamo sugli ormoni. Facciamo una terza ora piccante, ti va?
0: Sì. Oddio, adesso
1: dai. No, esagerare. No.
0: Diciamo
1: no,
0: con brio.
1: Diamo paga alla zanzara, dai. Allora, sentite qua, cosa vi fa partire? Cosa vi fa partire l'ormone?
0: Okay, un dettaglio.
1: Però, ecco, magari andiamo su quella roba lì, ma meno scontata del solito. Sì, cerchiamo di non essere scontati. Ci sono a volte dei dettagli, dei modi di fare, dei profumi, dei sapori, delle cose che vi accendono, no, nell'altra persona, magari inaspettatamente. Sì. Dei modi di fare,
0: vero,
1: anche. Che come una si butta i capelli dietro le spalle,
0: magari
1: come un uomo butta i capelli per terra e non gli crescono più, per
0: certo,
1: dire, cioè,
0: certo, anche
1: modalità,
0: questa è un'opzione,
1: no?
0: Anche questa è un'opzione.
1: Dai,
0: per
1: cosa
0: cui
1: vi fa partire l'ormone?
0: Vogliamo sentire le vostre voci attraverso i messaggi che ci invierete al 393 800 3000. Cos'è che vi fa partire l'ormone? Dettagli frizzanti, direi, ma non oltre.
1: Dai, mamma mia, Don Fabrizio, la smetta, il peggiore.

0: signorina Giulia, stia calma per favore. Che qui partita l'ormonella tutti quanti proprio, John Summit di volta, Julia Church, che si chiama la canzone, si chiama Shade of Blue, ovviamente tra quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora qui su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Vi abbiamo chiesto di raccontarci che cos'è che vi accende l'ormone proprio,
1: sì, no? Magari essendo dettaglio anche un pochino non so come dire, non banali, non scontati, cercando quell'atteggiamento, quel dettaglio, quel profumo, quel un po' particolare, insomma.
0: A proposito, qualcuno ci scrive: quando si lega i capelli, ad esempio.
1: Sì?
0: È vero.
1: La coda? Quando fanno la coda. Sì, bello quella roba lì. Io, allora, potrebbe sembrare banale un po', però mi fa, è un po' una via di mezzo. Hai presente quando escono dal mare e hanno il reggiseno magari che ha un po' di imbottitura e si strizzano le tette?
0: Sì.
1: Ma per far scendere l'acqua, quella roba lì è un misto tra ormone e ridere. Perché a me quando escono e fanno sta scrollata d'acqua e... Perché io poi sono anche un po' soggetto, se una roba mi diverte mi coinvolge anche.
0: È proprio quel lato lì che ti attizza, sicuro. Allora, pronto?
1: Ma che sei veramente un pervertito,
0: Aspetta che c'è un altro messaggio interessante da sentire, pronto? Per
2: me sono le mani degli uomini. Mi fanno impazzire con le vene belle in vista.
1: Con le vene?
2: I peli.
1: Ah, le vene.
2: Le dita belle forti.
0: Sì.
1: Ma le vuoi da carpentiere?
2: La prima cosa che guardi in un uomo sono le mani.
1: Le mani.
2: Mi fanno veramente arrizzare, non l'ormone, anche tutto il resto.
1: I peli sulla schiena, che non sono bellissimi però.
0: No.
1: Ma però non, cioè, forti, ma forti quindi da carpentiere, anche un po' usurate, callose, cioè, o da pianista?
0: No, vabbè, magari anche delle mani che per struttura potrebbero essere delle mani forti, non necessariamente consumate dal lavoro.
1: Ma cosa ne sai,
0: no,
1: tu?
0: Vabbè, cioè, vorrei così provare a
1: interpretare. Stai difendendo le tue mani, stai difendendo...
0: Sto provando
1: mani da lanciatore di coriandoli, guarda lì.
0: Guarda che sei veramente, cioè, oggi non me ne lascia passare una,
1: neanche una.
0: Gli addominali scolpiti delle ragazze, più del
1: delle
0: seno,
1: ragazze,
0: più del
1: ma
0: seno.
1: Dai.
0: Sì, ho dei problemi, anonimo da una città anonima. Ma no, ma perché hai dei
1: no,
0: problemi?
1: Perché vai, no, ragazzi, adesso scusa, come adesso va un sacco l'addominale scolpito anche nella donna.
0: Allora, cioè, che cos'è che vi attizza l'ormone? Raccontatecelo al 393 800 3000, mi raccomando, con i dovuti,
1: No, allora cerchiamo qualcosa di particolare. Se andate sul banale non vi leggiamo, ragazzi. Cioè, quello è un po', hai capito? Perché è ovvio che se mi dici...
0: E soprattutto qualcosa che sia leggibile o ascoltabile, mi raccomando.
1: Sì, da Don Fabrizio, ricordatevi, quello che c'ha un frigo di piedi di vergini albine a casa congelato.
0: Ma cosa?
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Dal 14 al 27 settembre, da Merbag, arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
12: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
12: Info su merbag.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
17: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
16: Anticipo zero?
17: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
21: I want it to be free!
22: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
23: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
22: Globo Sport.
23: E intanto scopri i nuovi arrivi.
22: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
26: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. Ducati Como.
27: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
28: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
29: Disco Radio.
30: Allora, mi fa partire a me l'ormone quando la donna si lega i capelli, fa la coda.
1: Sì, l'abbiamo detto prima.
0: L'abbiamo detto.
1: Che ha muggito, scusa.
0: È l'ormone quello lì. Pronto, pronto.
31: Ciao, sono Francesca da Milano. Sì? Mi fa partire l'ormone l'uomo educato, sì, gentile, sì, e quello che fa morire dal ridere. Forse sarà per quello che lo sto ancora cercando.
0: Fantini, e qui,
31: ciao. Scusa,
0: ce l'abbiamo, Fantini.
1: Un professionista, c'ho la partita IVA di queste cose io.
0: E poi è anche educato e gentile.
1: Sì,
0: che
1: dai,
0: non
1: abbastanza.
0: Basta, insomma, ci sta.
1: Salvo per strada se mi abbagli in autostrada in terza corsia. Lì.
32: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Siamo a Ristori?
1: Quasi, dai, quasi, con un'oretta di ritardo, però sì, ci sta, però ci sta. Quando c'è da costruire.
2: È il richiamino
1: mezzo.
2: Questo.
1: Sì, sì, bravo, bravo. Insieme ad Edoardo Bennato, Un giorno credi, su Disco Radio alle 9.28. Cosa mi fa
2: partire? Sono scatenati qua,
1: cavolo, ragazzi, ha voglia. Cosa mi fa partire l'ormone? Quando la ragazza carina e coccolosa, nel bel mezzo di una discussione in cui io non c'entro, ci scrivono,
2: sì?
1: Si arrabbia e smadonna.
2: E piace le parolacce,
1: si
2: quindi?
1: Tira fuori il non lo so, si vede che nell'intimo magari. Allora, la cosa che mi fa partire l'ormone è quando la mia ragazza si veste da colomba e inizia a tubare.
2: Come si veste da colomba? Ma che cosa?
1: Non lo so. No, non facciamo commenti.
2: No, io voglio sapere, ma perché no, no, no? Ma mette le ali, cioè mette... o da colomba pasquale.
1: Non, guarda, non ho idea. Non ho, si vede che... Boh, non vai, ho idea. Vai. Pronto, pronto.
3: La prima cosa che guardo in una ragazza sono i capelli.
1: Sì.
3: E come sono fatti. Certo. E in base a quello mi attizzano oppure no.
1: Ma vedi?
2: Però liscio, come devono essere
1: riccio,
2: fatti?
1: Volevo lungo.
2: Sapere.
1: Non ce lo dice.
2: Rosso riccio.
4: A me fa partire l'ormone la voce sensuale, calda, sì, delle donne. Vi faccio un esempio,
1: sì,
4: puoi anche essere una bellissima donna, ma sei, sì, alla voce di Luciana Littizzetto,
1: ma
4: ragazzi,
1: povera,
4: non
1: ma che c'entra? Voice shaming.
2: Ma perché? Fabio, non capisco.
1: Le spalle delle nuotatrici.
2: Oh, però.
1: Hai capito.
2: Quindi è cioè, toste. Cioè, larghe, forti.
1: Mi fermerei a... Ciao, sono Davide. A me, ma onestamente... Basta che mi chiedano l'ora. Davide!
2: Oh, però aspetta!
1: No. Cosa?
2: No, magari è proprio quello, capito?
1: Sì.
2: Cioè, è proprio lo specifico. Scusa, sai che ore sono? Che prevede anche il fatto che lei non abbia... Non sia connessa all'oggi, all'adesso,
1: sì,
2: al momento.
1: Sì.
2: No, vabbè, no.
1: No.

0: suonato tu in questa canzone, quindi.
1: Sì. Si capisce?
0: Si sente che proprio è... Sembri Michael Jackson quando spiegava come fare i giri di tastiera al tastierista dell'ultimo concerto.
1: Sì, mi ricordo.
0: Lo faceva a voce, lo faceva meglio della tastiera, incredibile.
1: Allora, abbiamo sentito Another 50 for Ultra, il disco che si chiamava Talk to You, mentre vi abbiamo chiesto che cos'è che vi accende l'ormone, ragazzi. Sì.
2: Il pantalone appena sopra la caviglia con la scarpa col tacco e la faccia leggermente scarna con un po' di zigomo pronunciato leggermente, ecco.
0: Ragazzi, queste sono chiarissime. Porca miseria.
2: Poi un'altra cosa, ma sì, quando fate ancora le puntate dal vivo?
0: Ah, ci abbiamo una sorpresa, ragazzi.
2: Dai, ditemi di sì. Ciao ragazzi.
0: Sì, ma ci abbiamo un sorpresone che vi diremo tra un po', tra un pochino. In realtà potremmo già dirlo, ma aspettiamo Marco.
1: Ma quale sorpresone?
0: Dai, Fabri, ma come faccio io a vivere così?
1: Ma sto scherzando, okay. Dai, pronto.
0: C'è un sorpresone.
3: Allora, per mani forti non intendo mani callose, sporche, consumate, graffiate. Intendo mani che per proprio conformazione, struttura, okay, sono... sì, armoniose, ma che esprimono appunto forza, vigore. Cioè, la mano dell'uomo deve essere grande. Ci sono i feticisti dei piedi, io sono feticista delle mani.
1: Non si era capito, tra l'altro.
0: Però mani grandi non necessariamente forti, Beh, te lo dico. Cioè, da esperto di braccio di ferro.
1: Certo, può essere, può essere.
0: Mano
1: può
0: forte
1: essere.
0: È un'altra roba. Cioè, prendo la mano piccola di un carpentiere e la mano grossa di un pianista, stai tranquilla che il carpentiere lo schiaccia, quindi dipende.
1: Sì,
0: un po'.
1: Beh, comunque che diano l'idea di essere
0: robuste.
1: Sì,
0: però capisco il senso, capisco il senso.
1: Dottor Gaia, se c'è qualche dettaglio che l'attizza, che...
4: Voi volete il mio licenziamento, dite la verità.
0: Ma lei è sofisticato.
1: Con la sua dialettica potrebbe dire qualunque cosa.
0: Quando panano le Seadas, per dire.
4: Quando le friggono. Una persona che frigge le Seadas mi fa uscire fuori di testa.
0: Anche a me.
4: Una cosa che...
1: vabbè, così è troppo facile, però.
0: No, dai, serio, sincero, vediamo.
4: No,
0: sono curioso.
4: Non lo so, io ormai non ho passioni.
0: Ah, ormai è
1: certo.
0: L'uomo che vive nel ghiaccio.
4: Esatto.
0: La carezza legate a casa e fine, è finita.
1: La pace dei sensi.
4: Sì, la pace totale.
1: Va bene. Allora, 9.38, c'è l'appuntamento con Link, arrivano le ultime notizie con Fabrizio Gaias in redazione.
4: Grazie Fabrizio, grazie anche ad Omar. Buona giornata, anno scolastico al via oggi, dalle primarie alle superiori in 7 regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. E a Bergamo la prima prova del traffico per la linea veloce e BRT, mezzi affollati ma nessuna criticità. Doloso il raid incendiario nell'autorimessa di Pero tra sabato e domenica, distrutte varie auto di lusso. Le immagini delle telecamere mostrano tre uomini con volto coperto che svuotano delle taniche sulle pareti del magazzino e sui veicoli. La cronaca dal torinese a Lanzo, aggredita e ferita in modo grave una donna di 83 anni, fermato per tentato omicidio il marito di 87 anni. Il calcio Serie A, la quarta, le gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2, oggi alle 18.30 Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 si chiude con Inter Udinese. Formula 1, il Gran Premio di Spagna va Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Ex Ilva di Taranto, operai dell'indotto bloccano la provinciale, sciopero di 24 ore dopo la fermata dell'area a caldo della fabbrica. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da temperature massime intorno ai 28-30 gradi tra Piemonte e Lombardia. Clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Il tutto in un contesto assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio e di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
12: Ciao Alex!
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E allora, signore, il 9:41 lunedì, appuntamento con la nostra Francesca Belli. Buongiorno.
16: Ciao, buongiorno.
1: La psicologa dei belli svegli, che ne hanno sempre più bisogno, tra l'altro. Di cosa parliamo stamattina?
16: Oggi parliamo del ritorno a scuola, di tanti ragazzi e di tanti bambini.
1: Direi back to school.
16: Sì, va bene.
0: Quindi dell'euforia generale che ho visto nei genitori? Parliamo di questo?
16: Sì, in parte.
0: Bottiglie
16: in parte.
0: Stappate, kabuki che esplodono.
16: Ma sì, magari fosse così per tutti, Omar.
0: No,
16: in studio ho una visione diversa.
1: Dai, vabbè, magari ce ne occupiamo tra poco. Intanto Kygo e Max McKnown.

0: Diego e Max McKnown. La canzone che abbiamo sentito invece era Take Me Back, sul Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli, dove c'è la nostra Francesca Belli. Psycho Killer, ma chi è? Pa, Francesca, tutto solo stamattina,
1: porca miseria.
0: Vabbè, buongiorno Francesca,
2: buongiorno,
0: bentornata.
2: Buongiorno.
0: In corrispondenza con l'inizio delle scuole, insomma, vale la pena affrontare anche questa fase della vita, no?
2: Sì, perché appunto, come diceva Omar, prima ci sono, possono esserci due versioni: genitori molto contenti che i figli ritornino a scuola perché sono stati un po' sulle loro spalle durante l'estate.
0: Sì.
2: Ma in realtà vi devo dire che in studio di storie ne sento di diverse.
1: Studio non nel nostro della radio.
2: No, scusate, nel mio studio. Sento storie diverse, con approcci diversi, che quindi magari mi chiedono: dottoressa, ma si impegnerà, come farò a motivarlo, come farò ad accompagnarlo in questo nuovo anno scolastico? Prima pillola darei, che è proprio, cioè, semplice ma non banale, è la scuola è dei figli, non dei genitori. E lo dico perché appunto sembra che l'approccio al nuovo anno scolastico sia diventato un po' un progetto familiare. E quindi basti pensare a delle semplici frasi: abbiamo studiato per il compito, abbiamo preso 7, abbiamo comprato tutti i libri. Dal verbo al singolare, cioè Giovannino ha studiato e ha preso 7.
0: Ecco, forse sui libri magari
2: plurale.
0: Abbiamo, ecco, sui libri va la
1: No, sul libro ho comprato i libri.
2: Esatto. No, però ha portato
1: e il cretino ha preso 3, capito? È così, la frase giusta è: ho speso l'ira di Dio e il cretino comunque ha preso 3. No, troppo.
2: Solo sull'appellativo, ma dividere effettivamente i verbi è molto utile.
1: Sì.
2: Ma anche solo abbiamo
1: preparato. Posso chiederti solo una cosa,
2: cartella,
1: Franci? C'è però da parte della scuola una grande richiesta di partecipazione a casa.
2: Ma questo è un circolo che si autoalimenta, ovviamente. Più magari i genitori partecipano, più la scuola si delegittima e dice: vabbè, allora fate voi.
1: Perché io invece ero per, cioè, io te lo mando lì 8 ore al giorno, 6 ore al giorno, fai te. Cioè, sinceramente, anche la scuola non educa, la scuola insegna. Beh, insomma, se anche passasse qualcosa di educativo,
2: sarebbe
1: non
2: fantastico.
1: È così male, sei un giorno
2: esatto,
1: al giorno.
2: Esatto, ma poi vabbè, magari è un di più, è ridare autorevolezza alla scuola. Cioè, la scuola educa e fidiamoci dell'educazione che passa tramite la scuola. Ok? È proprio un circolo, no, che si autoalimenta. E quindi restituire ai figli la responsabilità di: questa è roba tua, il voto è tuo, lo studio è tuo, se hai bisogno mi chiami
0: nel mio studio.
2: No, se hai bisogno chiami me, genitore, che ti aiuto. E questo non è un disinteressarsi, ma è proprio un restituire responsabilità ai figli.
0: Ok?
2: Perché sennò i ragazzi aspettano sempre che qualcuno si occupi della propria delle proprie responsabilità.
0: Sì, o che comunque ti dia una tabella di marcia.
2: Bravissimo.
0: Adesso facciamo
2: esatto.
0: Questo.
2: Infatti, proprio in realtà la ricerca sulla motivazione a scuola passa, cioè, hanno dimostrato che se il genitore punta all'autonomia del figlio, il figlio è più motivato a scuola.
0: Ok.
2: E qui poi arriviamo alla seconda pillola.
0: Che raccontiamo
2: dopo.
0: Tra poco. Il tempo di sentire anche Anima e Beautiful.

0: Ma che poi se ci pensi, ma che bello che era il primo giorno di scuola, quando andavi a scuola senza niente. Dici, tanto non ho l'orario, non ho ancora i libri perché la cartoleria non me li ha ancora recuperati.
1: Sì. Con ma tu vieni dagli anni 50,
2: Paolo. Li ordinano a giugno ormai.
1: Ma non è così, ma stai scherzando?
0: Mi rendo conto che ormai le cose sono cambiate.
2: Sì.
0: Vabbè, primo giorno di scuola.
1: Primo allora, giorno di scuola è già orario definitivo con i professori, con la scuola. Sì, ormai è così, guarda che sono tante le scuole che hanno già l'orario definitivo in partenza.
0: Magari non hanno il prof di ruolo, però.
1: Ma anche quello ormai.
0: No, non lo so, faccio delle ipotesi. Allora, andiamo avanti invece con la seconda pillola da back to school.
2: Esatto, perché nasce dalla domanda che spesso viene fatta magari a noi clinici, dottoressa, ma come faccio a motivare mio figlio ad andare bene a scuola? Non possiamo motivarli al posto loro. Perché? Perché la motivazione, se la motivazione passa tramite, non so, un rinforzo positivo esterno, quindi studia che prendi un buon voto, studia che ti do questo premio, se non studi ti tolgo il telefono,
0: sì,
2: è una motivazione esterna.
0: Ok.
2: Ok? Invece la motivazione dovrebbe essere intrinseca, quindi il ragazzo deve poter apprendere che quella roba lì riguarda lui, riguarda solo lui. Con tutte le variabili del caso, cioè.
1: Domanda da $100,000. Come?
2: No, a parte che stiamo parlando di ragazzi un po' più grandi, ovviamente non i bimbi.
1: Sì, parliamo di adolescenti.
2: Allora, il genitore può iniziare, anziché trovare subito delle soluzioni, appunto a dare dei rinforzi, a fare delle domande. Cioè, che cosa potrebbe servirti? In che cosa ti sei sentito, non so, più fragile, più in difficoltà? In quali aspetti, in
1: posso
2: quali
1: fare
2: materie?
1: Posso l'adolescente e tu fai il genitore?
2: Facciamo un role playing.
1: Dai, facciamo un role playing.
2: Difficilissimo,
1: velocissimo,
2: Omar.
1: Velocissimo. Ti faccio mio figlio, va bene?
0: Sì.
1: In questo preciso istante della sua vita.
0: Sentiamo.
1: A me la scuola non mi interessa niente. No,
2: allora,
1: così, no, così. Beh,
2: intanto,
1: non me ne frega niente.
2: Non so,
1: non mi piace
2: quanti
1: niente,
2: anni abbia
1: 18, quinta superiore e addirittura d'arrivo.
2: Ok, quindi ha già finito l'obbligo scolastico, è in capo a lui se andare avanti o non andare avanti.
1: Mm-hmm.
2: Sa che il diploma potrebbe servirgli per, non so, altre cose, ma non è scontato.
1: Quindi io gli posso dire, vabbè, allora molla la scuola.
0: Ma tu aspetta, ma ha già fatto la maturità o no? Non ho capito.
1: No, quinta superiore.
0: Allora,
1: quinta.
0: Finché non hai fatto la maturità, vai a scuola. Dopo, dopo ne parliamo, va bene? Oh,
1: vedi il papà degli anni 70, vero? Questo secondo me. Vieni qua. Vieni qui.
2: No, però a scuola ci si deve andare, questo senza dubbio. E bisogna mandarli a scuola, non solo aiutarli a ritornare, mandarli proprio. Perché la scuola, appunto, è il primo contesto di emancipazione, sperimentazione, di scoperte, bisogna mandarli.
1: Ok, e se poi però i risultati sono quelli che sono?
2: In che senso?
1: Scarsi?
2: Allora, se la frustrazione è eccessiva, allora

0: si chiamano Global DJs. La canzone invece era The Sound of San Francisco su Disco Radio. È giusto a chiudere l'appuntamento con la nostra Francesca Belli, una chiosa finale, sì, rispetto al discorso della scuola e dell'impegno o meno che i figli ci mettono.
1: Sì, parlavamo anche, no, delle eventuali bocciature, della frustrazione che nasce magari a seguito delle bocciature. Il suggerimento potrebbe essere quello di adattare anche le scelte del genitore che magari vorrebbe far fare al figlio una scuola molto performante, molto bella, che potrebbe, cioè, in prospettiva magari dargli anche delle prospettive future più, sì, esatto, lavorative, delle possibilità lavorative più alte, ma a un prezzo magari molto alto per il figlio stesso, no?
0: Certo.
1: Frustrazione, anche ritiro magari, no, dall'ambiente,
0: sì,
1: scolastico. E prima di arrivare al rischio di dispersione scolastica possiamo abbassare
0: le aspettative,
1: esatto, ma adattandole ai desideri, alle caratteristiche di nostro figlio. Perché è meglio un figlio tranquillo, sano, piuttosto che diplomato, piuttosto che...
2: Sì, però con le, sì, le crisi, eccetera. Io posso fare sei volte le elementari?
1: Sì, sarebbe
0: volendo.
1: Bellissimo.
2: Grazie.
1: Bellissimo.
0: Ci piacerebbe. Allora, grazie alla nostra,
1: grazie,
0: Francesca Belli, che ritorna il prossimo lunedì, ma che trovate anche sul suo profilo Instagram.
1: Francesca Belli, psicologa.
0: Molto bene, a lunedì.
1: Ciao.
2: Grazie, Franci, ciao.
0: Grazie, grazie mille. A volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, e l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione e-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al

0: mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
12: Da M Serramenti una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
12: mserramenti.it.
13: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
14: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
13: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
14: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
13: Info su merbag.it.
15: Dai, dobbiamo chiudere, Omar, dobbiamo andarcene.
16: Ciao.
15: No, aspetta, è arrivata la Vale per tutto.
16: Ciao,
15: il resto.
16: Ciao Vale.
15: Non solo della mattinata di lunedì, ma anche della settimana. Buongiorno, buongiorno. Torniamo domani, per cui grazie al fantastico Omar.
16: Grazie Omar.
15: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Ceroni.
16: Grazie al mitico Fabri.
17: Ma Marco, ringraziamo anche quello... non è tornato.
15: No, Marco va, in Islanda.
16: Ringraziamo anche quello in Islanda, grazie Marco.
15: Ci sentiamo domattina come sempre puntuali dalle 6.
16: Ciao.

0: Puntuali. Le 10:03:56, ragazzi, partiamo bene, inizio della settimana col botto. Siamo partiti bene, però sono entrata in studio e parlavamo di Finferly, brasato e polenta, quindi direi che alle 10 del mattino ci può stare. Ritroverete i belli svegli ovviamente domattina a partire dalle 6 con Fabri e poi Omar, e quindi si parte. La novità, Lucky Ones, c'è Topic.
1: Novità.

La novità è il primo disco che apre le nostre tre ore insieme, si chiama Lucky Ones, era Topic, qualche minuto passato dopo le 10, così facciamo iniziare una nuova settimana insieme, ne passeremo in realtà un paio insieme in questo orario. Olga la salutiamo, beata lei, una splendida isola della Grecia, io sono Valentina Guidi, invece buon lunedì, buon inizio settimana, mi viene da dire subito ai ragazzi buon inizio della scuola, no? Perché oggi lo abbiamo visto quantomeno anche dalle strade trafficatissime per arrivare al lavoro, giusto così, le mamme, papà, insomma, hanno accompagnato a scuola i ragazzi, quindi buon inizio anche a voi. La musica ad accompagnarvi in questo inizio settimana, abbiamo scelto subito la prossima, c'è Stromae, Allora and Dance. Allora.

0: Il nostro lunedì mattina appena iniziato, Alan Walker, Ava Max, era Fate, 10 e 14 minuti, inizio settimana, subito il nostro numero, il 393-800-3000, whatsappini, note audio, così almeno sentiamo la vostra voce. Com'è partita questa settimana? Tra poco la storia del ritmo, torniamo nel 93.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove, usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Sole, mare, relax.
15: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: BricoGay, okay, più vicino a te.
16: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Iltuochilometrozero.com.
0: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autorigoldi. A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
25: Disco Radio. L'appuntamento con il meglio della dance storica torna ogni ora su Disco Radio e poi tutte le serie in extended version a partire dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso dritti nel 93, Ace of Base. Rhythm.

0: incendiato letteralmente l'estate 2026. Lei si chiama Serena Brancale, una bella collaborazione con i The Colors, Mark and Cremont. Partenope su Disco Radio, 10 e 26 minuti, italiani lamentosi, pare che siamo una delle popolazioni che si lamenta più spesso. Tra le lamentele sentite maggiormente quest'estate, ovviamente Sava Sandir è: mamma mia che caldo, quando finisce il caldo, ma perché fa così caldo? Quanti di voi hanno sentito praticamente decine di volte al giorno questo tipo di lamentela? Tutti. Fatto sta che adesso le temperature si sono abbassate, si sta decisamente meglio. Io direi, potremmo fermarci a questa temperatura qui, perché pare ci sia una temperatura ideale che ci consenta di vivere in modo sereno. Quindi chiediamo a voi al 393 800 3000: qual è la vostra temperatura ottimale per stare bene? Adesso Just a Little.
1: Disco Radio.

0: su Disco Radio, Bring Your Love, 10:32 minuti. Popolo di lamentoni, pare di sì. Noi italiani ci lamentiamo per tutto. Fatto sta che qualche ragione ce l'avevamo, perché faceva effettivamente molto caldo quest'estate, quindi la gente si è lamentata tantissimo. Ma quando arriva il fresco, fresco che evidentemente è arrivato in questi giorni, ma la domanda è questa qua: qual è la temperatura che vi consente di fare la vostra vita in maniera serena, tranquilla, quella temperatura che vorreste tutto l'anno senza dover per forza usare i condizionatori a manetta o spendere insomma migliaia di euro nei riscaldamenti, parlo dell'inverno. 393 800 3000, caro Fabrizio Gaias,
1: eccomi, buongiorno.
0: Lei a che temperatura si sente al top?
1: Allora, qui nello studio 2 di Disco Radio ci sono 24 gradi e devo dire che si sta bene,
0: quindi potrebbe essere quella la temperatura ideale,
1: secondo me. Sì, 24-25, dai.
0: Bene, la vostra vogliamo saperlo. 393 800 3000, ne parliamo tra un attimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Puntualissima la nostra redazione, le ultime news con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Anno scolastico al via oggi, dalle primarie alle superiori in 7 regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, ma anche Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. Ed è il ritorno a scuola per i ragazzi di Cran Montana in classe, i compagni della 4a D del Virgilio di Milano, Kin, Sofia, Leonardo e Francesca. A Torino il riesame decide oggi sull'arresto del gestore del minimarket per violenza sessuale su una 13enne. Il GIP aveva deciso per l'obbligo di firma, la procura ha fatto ricorso. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Il calcio, quello giocato, Serie A, le gare di ieri: Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Oggi alle 18:30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 si chiude la quarta con Inter-Udinese. Formula 1, il Gran Premio di Spagna va a Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Infine l'aeroporto di Catania bloccato fino alle 16 per una nuova nube di cenere vulcanica. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora?

0: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor. Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Potendo mantenere la stessa temperatura tutto l'anno, quale sarebbe la vostra ottimale? Adesso.

0: chiude così il giro delle 4 senza interruzione. Mysterious Time, Sash, 1998, Good Old Day Levels, Ocean House, giù bello quella con cui abbiamo aperto. 10:47 minuti. Esiste secondo voi una temperatura ottimale in cui stiamo bene, riusciamo a fare le nostre cose in modo tranquillo senza stressarci troppo? Vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, potendo mettere un termostato fisso tutto l'anno, qual è il grado che scegliereste in cui vivere?
1: Sì, ciao, sono Rosita, sono Raffaele Cimena, vi ascolto quando posso lunedì mattina che faccio la parrucchiera.
0: Brava.
1: La mia temperatura ideale sarebbe questa, 25 gradi, come ieri che ero alla partita di mio figlio, la prima partita di campionato, e si stava da Dio. 25 gradi tutto l'anno, io ci metterei la firma.
0: Sì, bello.
1: Infatti il mio desiderio è quello di andare a abitare in Puglia, proprio per avere queste temperature. Ciao, buona settimana a tutti e buon inizio scuola a tutti i ragazzi d'Italia.
0: Grazie,
2: Ale,
0: ciao.
2: Io sto benissimo alle alte temperature, tra 30 e 40 gradi, quindi 30. Io non mi sono mai lamentata un attimo del caldo quest'estate. Anzi, mi lamento del fatto che presto arriverà il freddo. Ciao,
0: ma 30-40 gradi,
3: ciao,
0: ragazzi.
3: Ciao Disco Radio, io e Marco, gli imbianchini di Pero, vi ascoltiamo sempre. E la nostra temperatura ideale per imbiancare è 27 gradi,
0: beh,
3: si sta da Dio. Ciao Disco Radio,
0: ciao, un abbraccione.
4: Temperatura ideale 20 gradi, giusto collega?
0: Oh, basta.
4: 20 gradi, io e il mio collega abbiamo deciso 20 gradi, comunque si sta bene, si sta bene.
0: Ok, allora, si sa, no? Il clima influisce in qualche modo sul nostro umore, lo abbiamo visto specialmente quest'estate, ci rende più o meno socievoli, sicuramente anche emotivamente più stabili, meno nervosi. La temperatura può incidere molto anche sulla nostra salute mentale. Secondo un team di psicologi dell'Università di Melbourne e di Pechino, per vivere sereni ci occorrerebbe una temperatura di 22 gradi, così è stabilito. È stato rilevato che chi vive con un clima più mite, diciamo, oppure piacevolmente caldo, risulta più socievole, coscienzioso ed estroverso, e sicuramente emotivamente più stabile rispetto a chi vive in posti più freddi, ma anche là dove c'è un caldo eccessivo. I motivi sono tanti, uno di questi è che stare all'aperto fa bene all'umore, ecco. Comunque, essendo in qualche modo animale a sangue caldo, ci piace avere una temperatura confortevole, quindi senza soffrire né troppo il caldo né troppo il freddo. Quindi in fondo abbiamo bisogno solo di 22 gradi di serenità. Siete d'accordo? 393 800 3000, la vostra temperatura ottimale. Adesso riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto, incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre, aperti tutti i giorni. In via Gallarate 253 a Milano. Vai sul loro sito autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
13: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
12: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
13: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
14: Rigol di... A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
16: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
14: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
16: Ah sì? Quale?
14: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
16: Davvero? E dove le hai viste?
14: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
16: Allora andiamo a vederle.
14: Lo sapevo.
12: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.

Da Young su Disco Radio, un successo del 2012 di Kesha che chiude così la nostra prima ora insieme. Buon lunedì, buon inizio settimana a quelli che stanno ascoltando la radio. Dove siete? Dove vi stiamo accompagnando? 393-800-3000, le 11 precise. Disco Radio. Lunedì mattina, quindi inizia una nuova settimana, primissima settimana di scuola invece per i ragazzi, rientrati al lavoro dopo un weekend, insomma siamo stati insieme anche lì che ci avete raccontato, e quindi adesso che si fa? Appuntamenti, impegni, portare i figli a scuola, cosa avete fatto questa mattina e come è partita la vostra settimana? Miley, la novità su Disco Radio.

alla fine Miley, Best Friends su Disco Radio, 11 e 4 minuti dal decimo album estratto, questo primo singolo che ascoltiamo su Disco Radio. Da votare la nostra musica sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, scegliendo, votando la musica che vi piace di più ogni settimana. Con un pizzico di fortuna portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Mi sembra un ottimo modo per aprire al meglio questa settimana. La prossima, Get Busy, c'è Sean Paul. Disco Radio.

0: 11:10, Jason Derulo era Micicco su Disco Radio. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo, almeno con i ricordi e con i pensieri, perché torna l'appuntamento con un disco dance storico, La Storia del Ritmo, tra un attimo dal 94.
1: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, La Storia del Ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Carriole, carriole, carriole!
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay! A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima!
6: Un capolavoro senza tempo!
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
12: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
11: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
12: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
11: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
6: Disco Radio.
7: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Ogni ora su Disco Radio un disco dance storico, extended version, invece 60 minuti di musica dance storica tutte le sere dalle 21. Da Blitz adesso, Stay With Me.
8: Rhythmic History.
9: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

Era We Are Free su Disco Radio, 11:20. Ho letto un dato interessante che voglio condividere con voi. Noi abbiamo perso, secondo uno studio, 338 parole al giorno, cioè il nostro vocabolario si è decisamente snellito, parliamo molto meno, ma questo perché, ovvio, no? Perché c'è lo smartphone, perché ci sono le app, perché se devi ordinare una pizza lo fai dall'applicazione, perché se vai al casello non c'è più il casellante ma fai tutto in maniera automatica. E quindi la domanda è questa qua: qual è quella cosa che tornereste a fare come si faceva una volta, senza app, senza intelligenza artificiale, cioè quelle cose che in qualche modo ci facevano bene, no? E ci facevano anche parlare di più, andavi dal fruttivendolo, dal macellaio, dicevi due cose, raccontavi magari qualcosa che era successo. Dai, quella cosa che tornereste a fare come un tempo. 393 800 3000, adesso Swim, BTS. Swim.

0: Joel Corry era Whisper su Disco Radio, 11:30 del nostro lunedì mattina insieme. Secondo un recente studio americano, al giorno abbiamo perso 338 parole. Praticamente abbiamo snellito le nostre comunicazioni in modo davvero consistente. Quindi vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che fareste come si faceva una volta, perché la causa di questa roba qua è sicuramente lo smartphone, sicuramente le applicazioni, sicuramente abbiamo meno contatti umani, molto più con l'intelligenza artificiale. La cosa che fareste come facevate una volta?
1: Andrea da Milano.
0: Ciao.
1: Io tornerei a fare la vecchia citofonata.
0: Oh.
1: Il primo che scendeva citofonava: ciao, come vai? Vieni giù. Ok. E da lì ci si trovava tutti in piazzetta. Era molto
0: adesso
1: più
0: ci
1: carino.
0: Sono i gruppi di WhatsApp.
2: Io ritornerei a fare le cartoline. Mi ricordo che da piccola le scrivevo sempre quando andavo al mare con mia mamma e mio papà.
0: Almeno
2: con gli anni questa cosa si è persa un sacco, però
0: no,
2: lo trovavo una cosa carina, un pensiero, proprio come a dire:
0: bello,
2: ti ho mandato questa cartolina, ti ho pensato mentre ero al mare. Ma vabbè, adesso non si fa così più.
0: Quindi quella cosa che tornereste a fare come una volta, senza applicazioni, senza smartphone. Francesco Di Bruno.
3: Io la mandavo, tipo: tanti saluti e baci, paga la tassa e taci.
0: No vabbè, Francesco, basta.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torna alla nostra redazione, le ultime news con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano. C'è stato un crollo improvviso di un albero in piazza Risorgimento a Milano. Feriti 3 passanti, uno è grave, nessuno comunque in pericolo di vita. Si indaga sulle cause. Il Tribunale del Riesame si è riservato sul ricorso della Procura contro la scarcerazione del commesso 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne in un market torinese. In udienza presentate dichiarazioni spontanee dell'accusato, che ribadisce pentimento e chiede aiuto. Auto di lusso incendiata nell'officina di Pero, si segue la pista della ritorsione. Nei filmati di videosorveglianza si vedono infatti tre persone a volto coperto che appiccano il fuoco e poi si allontanano. Lite alla festa del paese di Rivarolo del Re ed Uniti in provincia di Cremona. In rianimazione un 22enne preso a pugni. L'aggressore è già stato identificato dai carabinieri. Calcio, Serie A, le gare di ieri: Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2. Oggi alle 18:30 Torino Roma e Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese. Ora ci occupiamo di intelligenza artificiale, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Si fa un grandissimo parlare dei problemi, dei nuovi spettri della paura per l'intelligenza artificiale, che può diventare qualcosa di dannoso addirittura per il futuro del genere umano, prendendo il sopravvento in buona sostanza. E l'allarme che viene lanciato non da qualche misoneista, da qualche nemico del progresso, ma dagli stessi artefici principali dell'intelligenza artificiale, Amodei, Altman, Musk. E la cosa sorprendente è che di fronte a questo allarme e chi si mette di traverso? Trump, che dice: no, non ci si può fermare adesso, perché è una competizione internazionale quella per l'intelligenza artificiale. C'è il rischio che prenda tutto la Cina. Sì, ma tutto cosa? La questione resta sempre quella che abbiamo visto in tanti film di fantascienza del passato. Penso a 2001 Odissea nello spazio, con quel computer di bordo che tentò di prendere il sopravvento nell'astronave. Lo ricorderete forse. Ecco, qui l'astronave è il nostro futuro, è il computer che potrebbe prendere il comando di tutto, facendo di noi chissà che cosa, è l'intelligenza artificiale. Bisogna riflettere e bisogna creare i comandi per evitare che questo avvenga. Trump o non Trump?
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione su Disco Radio. Torna il From Disco to Disco. Ripartiamo da

0: Calla a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni 10 minuti prima di mezzogiorno. Abbiamo detto che secondo una ricerca americana abbiamo perso al giorno 338 parole, che sono tantissime se viste poi nel corso degli anni, insomma diventa veramente un vocabolario che diventa sempre più assente. Questo perché? Perché ci sono le app, perché ci sono gli smartphone e quindi non si parla più con la gente. Le parole sono importanti, ma a guardare la tendenza degli ultimi anni il tempo del silenzio sta prendendo il sopravvento. Come vi dicevo, abbiamo perso 338 parole al giorno e probabilmente è una stima anche ottimistica. A fotografare questo cambiamento è appunto uno studio pubblicato su una rivista scientifica americana che ha analizzato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. I numeri raccontano una trasformazione davvero inquietante, perché in 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso a quota 12.000. Tradotto in soldoni, significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno, e non è una sensazione, ma è il risultato di uno studio importante. Cosa significano 338 parole in meno? Sembrano poche, ma non lo sono. Moltiplicate per un anno sono circa 120.000, ovvero 15 ore di conversazione. Non si tratta di un'unica lunga conversazione limitata, ma di tanti piccoli scambi quotidiani scomparsi. Una domanda al negoziante, due battute col vicino, un commento mentre si aspetta il caffè, un'indicazione chiesta per strada. 300 parole al giorno potrebbero corrispondere a una breve conversazione in corridoio con un vicino, magari un collega, o persino con uno sconosciuto. Una barzelletta magari raccontata ai propri cari, una risposta più dettagliata alla domanda come è andata la giornata. Colpa dello smartphone e dei social, sicuramente dell'avvento delle applicazioni. Non si ordina più al ristorante tirando sul telefono e parlando col ristoratore, ma lo si fa con l'app. La spesa, ad esempio, mi viene da dire, al casello, non c'è più il casellante, tutto automatizzato. Quindi vi chiediamo al 393 800 3000: qual è quella cosa che tornereste a fare come si faceva una volta? Vi aspettiamo qui su Disco Radio. Parliamo di auto adesso. Nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida a benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Gia a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: 5 minuti e mezzogiorno, praticamente dentro nella pausa pranzo con la musica di Disco Radio. Sono Valentina Guidi, vi accompagno.

Era Beautiful Master su Disco Radio e Neranillo ci porta in fondo alla nostra seconda ora insieme, mezzogiorno preciso. Mezza giornata di lunedì archiviata, la mattinata se n'è andata, quindi ufficialmente entriamo in quella che dovrebbe essere la pausa pranzo per molti. Si apre così la seconda parte di questo

all'inizio dell'ora che si rispetti. Su Disco Radio vi facciamo sentire una delle nostre novità. Iswizu era Carful in questo caso. 12:03, buon lunedì e buona pausa pranzo a quelli che si fermano un attimo in questa giornata, la prima della settimana. Abbiamo detto in salita, perché è così, no? L'inizio della settimana è sempre difficile un po' per tutti, per quelli che tornano dal weekend, si sono rilassati, per quelli anche che sono tornati dalle ferie proprio in questo fine settimana e per i ragazzi che sono tornati a scuola. La prossima c'è Bob Sinclair. Abbiamo scelto Love Generation.

0: anche Sad Girl, pronti con i ricordi, perché tra poco vi porto indietro nel tempo, 1997.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sole, mare, relax.
7: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
11: Pronti a ripartire?
12: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
12: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigol!
14: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
16: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
17: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
16: MCA, materassi da 50 anni.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso, ti ascoltiamo. capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina Auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni sera su Disco Radio c'è l'appuntamento che dura un'ora con l'extended version del Rhythmic History dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. In questa 97 regina dei by day.

Era Mai on Mai su Disco Radio, 12 e 20 minuti. Il 15% dei milanesi sarebbe disposto a far le valigie e a trasferirsi fuori città, andando in un posto più tranquillo dove la qualità della vita è sicuramente più alta. Fatto sta che tra dire e il fare, come sempre, c'è di mezzo il mare, e quindi ci vuole anche il coraggio, no? Per fare una scelta del genere, lasciare la città dove ci sono servizi, comodità, ovviamente, per andare in un posto dove magari ce ne sono meno, ma la qualità della vita potrebbe potenzialmente essere più alta. Magari qualcuno di voi lo ha fatto, qualcuno che viveva in una grande città, mi viene in mente Milano, Torino, e si è trasferito, che so, in Brianza, nell'Oltrepò Pavese, sul lago. Fateci sapere la vostra esperienza e se vi trasferireste. 393 800 3000, adesso Offenbach, Cecchi.

0: pausa pranzo si stava parlando del coraggio per trasferirsi dalla grande città, magari in campagna, in un posto dove la qualità della vita è più alto. Il 15% dei milanesi sarebbe disposto a farlo, fatto sta che gioca un ruolo fondamentale il coraggio. E allora abbiamo chiesto voi al 393 800 3000, magari voi avete fatto questa scelta e com'è andata?
1: Mia cara, io da milanese per 33 anni, ne ho 59, mi sono trasferito prima in Brianza, da Grate Brianza,
0: okay,
1: in un appartamento, ma volevo una villa.
0: Ok.
1: E mi sono trasferito 10 anni dopo in un paesino vicino a Cremona.
0: Bello. Lillo,
1: beato. Non invidio i milanesi, per niente, che usi quegli appartamenti. No, no. Mi spiace per loro. Ciao, vedo da Crema.
0: Voi avreste il coraggio di trasferirvi? 393 800 3000.
2: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, 10

0: finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: sai
2: applauso.
3: Che diventa il mio inno questa?
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ancora una mezz'oretta insieme, adesso ne suoniamo quattro senza interruzioni. Ripartiamo da Madonna, c'è Danseteria. Disco.

0: quella da cantare a squarciagola. Io mi gaso un sacco quando la sento partire. 10, 100, 1000. 2004, chiudere il giro delle 4 senza interruzioni con Magnetic, musica danzetteria. Abbiamo aperto così con Madonna. Molti milanesi stanno pensando di trovare casa da un'altra parte che non sia la città. Non solo i milanesi, anche i torinesi. Quindi si scappa dalle grandi città. Pensate, dati alla mano, il 15% dei milanesi sarebbe pronto a trasferirsi in aree rurali al sud della metropoli, nello specifico in Lomellina, oltre Po Pavese, oltre Po Mantovano, Olio Po, territori in grado di dare risposte ad una nuova domanda di qualità della vita che arriva dalla città. La riscoperta di una diversa occasione di vita, no? Non lontana però troppo dalla metropoli. C'è un forte ritorno alle origini. Proprio in questi anni i milanesi sono attratti dalla campagna di Pavia e Mantova, ma la vivono come meta fuori porta, sebbene sia un aumento l'ipotesi di trasferirsi a vivere in aree extraurbane. Il tema è quello, ce lo aspettavamo, ovvero la qualità della vita. Quindi la disponibilità di trasferirsi è alta, metà del campione non lo esclude per il futuro. Stiamo parlando di 7 milanesi su 10 che considerano questa opzione possibile per gli anni a venire. Il 15% del campione, come dicevamo prima, sarebbe già pronto con le valigie in mano a trasferirsi. Sono intenzionati a trasferirsi a vivere in una zona rurale perché si vive meglio, la vita è più tranquilla, meno caotica, meno rumore, meno traffico. Ovviamente magari i servizi non sono quelli di una città come può essere Milano o Torino. Fatto sta che sono tante le persone che dichiarano di poter valutare questa opzione per il futuro, specialmente per la fascia età che va dai 45 ai 64 anni. Allora vogliamo chiedere la vostra, vogliamo sapere se anche voi sareste disposti a spostarvi da una città grande invece in un luogo un po' più tranquillo che in qualche modo migliori la qualità della vostra vita. Magari qualcuno di voi l'ha già fatto. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Ah, che bello! Parliamo di sogni e a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai, puoi essere tua a partire da 26.900 euro. Con qualsiasi usato, scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più, per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
6: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
9: Ah sì? Quale?
6: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
9: Davvero? E dove le hai viste?
6: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
9: Allora andiamo a vederle.
6: Lo sapevo.
5: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: 10 minuti alle 13, buon lunedì pomeriggio appena iniziato, pausa pranzo che prosegue in compagnia di Don Cash tra pochissimo, felice adesso, mai

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, era Hypnotize su Disco Radio, l'ultima che suoniamo così a chiudere le nostre tre ore insieme. Inizio settimana, lunedì è andato, arriva puntuale alle 13 Don Cash. Ciao Don.
1: Pronta? Ma si può?
0: Certo,
1: pronta?
0: Avanti.
1: Posso
0: avanti
1: entrare? Ma buon pomeriggio, ma ciao bella Vale, ma come mai? Ma che è successo?
0: Perché Olga se n'è andata in un'isola meravigliosa della Grecia.
1: Ce l'ha
0: quindi,
1: detto. Venerdì ce l'ha detto, ci ha fatto dannare tutti, noi rimaniamo qua e lei parte, non si fa questa cosa.
0: Sì, no, no, effettivamente no.
1: È arrivata l'una. Allora, però per mantenere vive le buone tradizioni adesso vogliamo sapere tutti, perché qua ci facciamo i fatti di Olga. Che si mangia la Vale a pranzo?
0: Guarda, non lo so.
1: Vai, fuori la schiscetta.
0: Raggiungo una mia amica, mangerò credo un'insalata.
1: Un'insalatina leggera?
0: Sì, una roba così.
1: Ci stiamo dando la remise in forma. Comunque ragazzi, per non farci sentire la mancanza di Olga, sappiate che io oggi vi porterò nell'orto. Quindi inizio con la domanda fatta a Valentina. Vale, c'è un ortaggio che ti piace particolarmente? Tipo, sono fan delle zucchine.
0: La zucca.
1: Oh, che cosa mi hai detto? Buona la zucca.
0: Buonissima. E allora, la barbabietola come Olga peraltro.
1: Buone, allora fuori le vostre verdure, io tiro fuori la novità dei The Bowser, si chiama Lose Myself. Ciao,
0: ciao Don.
1: Ciao.

come dici va bene lo stesso, ogni tanto va bene non scherzo, se mi perdessi dentro me stesso mi troverei in radio, va bene lo sterzo, prendi lo sterzo in mano e continua, disco radio meglio la mattina, ancora bene il cielo è grigio, è arrivato il don, quindi don pomeriggio. Sono 3 minuti trascorsi dopo le 13, The Bowser, Lose Myself, il freestyle ovviamente è il mio, avete già capito, oggi ragazzi stranamente, perché la city di Milano di solito è lontana dall'orto, ma oggi vi porto nell'orto, e sì, un record molto vicino a noi, di una zucca che pesa 800 kg, cioè raga, 800 kg di zucca, ma è tutto vero e dobbiamo esserne orgogliosi, e allora tirate fuori i vostri ortaggi, non fate battute sull'ortaggio da tirare fuori, 393 800 3000, intanto a proposito di battute c'è DJ Antoine con La Bella Vita.

0: Loco Loco, Gordo, Ryan Zonveld in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, record dei record, 800 kg di zucca, una cosa incredibile ma vero. La Vale ha detto che il suo ortaggio preferito, il mio, è la zucchina, perché secondo me è più versatile, va in tutte le ricette. Tirate fuori la verdura, perché per una remise in forma, visto che adesso è andata l'estate, l'estate è finita, ci siamo tenuti, ma adesso le verdure faranno parte sicuramente, visto che arriva un pochettino il clima, quello un pochettino più fresco, della nostra abitudine quotidiana. Vai di verdura, che così ci rimettiamo anche in forma tutti insieme.
1: Yeah, that's so fancy. Arrivato il dottor.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico con 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Disco Radio.
14: Fidatevi dello zio Don Cash. Vai a scuola di musica, il primo giorno, fai una hit, a primo colpo con il tuo migliore amico, sfondi tutte le classifiche globali e smetti di fare musica. È successo al duo Imojo con la loro Lady.
15: Rhythmic History.

Ogni tanto la felicità può essere triste. Se non torna più indietro può essere triste. Se la metti sui social anche quando non è vera, quella è felicità triste. Happiness is so sad. Anche in questo caso la felicità è triste, è il titolo della novità firmata Leakley e gli Swedish House Mafia. Novità che è stata anche la nostra novità per qualche settimana e di sicuro è l'ultima loro produzione insieme. Mentre ci siete voi, Ornella, la nostra amica che ci scrive da Torino, dice: anche io fanatica delle zucchine, vanno bene in mille preparazioni. Le melanzane, ragazzi, melanzane non me le potete citare, io in quanto nato in Sicilia, la melanzana alla parmigiana, melanzane sulla pasta alla norma, fanno parte del mio DNA come il pomodoro. Vai con gli ortaggi, quelli buoni, quelli che ci salvano la vita, il tuo preferito al 393 800 3000.

0: ma si può chiamare solo i cavalli Holy Horses? She's our sister, io me lo sono sempre domandato. Vabbè, comunque, 30 minuti trascorsi dopo le 13, buon lunedì donne, il 14 settembre, meno 3 giorni al mio compleanno, e fra un attimo parleremo anche di proposte di matrimonio. Oggi tutto nell'orto, ragazzi, il vostro ortaggio preferito. Abbiamo già sentito qualcuno parlare di frutta, verdura e ortofrutta, e fra un attimo anche una carota che ha riportato in vita una fede nuziale. Quindi vorrei sapere anche dove eravate quando avete chiesto e avete fatto la vostra proposta di matrimonio. Proposte di matrimonio incredibili dei nostri ascoltatori al 393 800 3000, anche perché stanno per arrivare 4 hit senza alcuna interruzione.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: tutti e due.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. La vostra voce, il posto in cui eravate quando avete fatto la proposta di matrimonio o il vostro ortaggio preferito al nostro numero.

0: La Gazzetta sull'Oceano, ragazzi, risolve il problema per tutti. Si chiama Ocean House, l'ultimo singolo tra i quattro, senza alcuna interruzione, che abbiamo ascoltato, disco Radio Lovers. Ancora c'è la versione estiva e devo dire che arrivano saluti estivi. Una famiglia ancora a Rimini si gode gli ultimi sprazzi di quest'estate prima di ritornare, giustamente anche con una vacanza intelligente, al lavoro, quando gli altri sono già rientrati. Allora, parliamo di proposte di matrimonio strane. Proposta di matrimonio fatto con tanto di anello sul Monte Titano, 26 luglio del 1996. Poi, Carolina da Cermenate: mio marito mi ha chiesto di sposarlo in piazza San Marco a Venezia. Nonostante lui sia piuttosto riservato, si è inginocchiato davanti a una platea incredibile e mi sono messa a piangere, era obbligatorio. Ciao!
1: Perché da nord a sud, in tutta Italia, sì, in tutta la fascia di questo fuso orario, sì, ma soprattutto per la family.
0: Non lo puoi dire perché ancora è troppo presto. Ancora è troppo presto, ma noi lo possiamo
2: e
0: sentire.
2: Mentre mangi un'insalata, sì, ascolta Don Cash e la sua musica fatata.
0: Parliamo di ortaggi per un attimo. Allora, ortaggio numero uno, la carota. Una carota, incredibile ma vero, dopo 15 anni ha riportato alla vita una fede nuziale che era stata smarrita. Cioè, lui aveva fatto la proposta di matrimonio nell'orto, la carota ciccia fuori dopo 15 anni e la carota ha accettato la proposta perché l'anello si era perso, ma è stato ritrovato e riportato alla luce. Dall'altra parte, invece, voliamo qui vicino a casa nostra, More il re delle zucche a Sale Marsiano ha vinto con un esemplare, ragazzi, in provincia di Milano, una zucca di ben 861,5 kg. Cioè, io già una zucca da 2, 3, 4, 5 kg me l'immagino come un mostro, ma una zucca da 800 kg, ragazzi, come la metto in frigo?
3: E adesso è arrivato il dottor e adesso è arrivato il dottor
0: E riparti adesso con le offerte alla grande di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirti in ogni tua giornata. Può essere tua a partire da soli 18.900 euro. E in più, hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza, furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprile ad Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni. Ti aspettiamo in via Gallarate 253 a Milano oppure trovi tutte le info qui. Autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Ripartiamo con la musica, la prossima Dangerous di David Guetta e Sam Martin, ma subito un giretto al 2026. Il Robin Schulz che remixa Kygo e la voce di Max McCanno. Si ritorna indietro con Take Me Back. Let's go.

bello il video, vi ricordate? Sam Martin, David Guetta, Dangerous. Mi ricordo che c'era anche il video legato alla Formula 1. Formula 1, altissime velocità, e altissime velocità quelle dei nostri amici che continuano a mandare i loro messaggi al 393-800-3000. Dove eravate il giorno della vostra proposta di matrimonio? Proposta di matrimonio fatta alle Maldive, quella della nostra amica Sara insieme al suo Luigi. Mi si è inginocchiato e dietro di lui c'erano gli squali. Quella poteva essere già una rappresentazione di come sarebbe andato il futuro. Il mondo è una vasca di squali.

0: camera, love sober, ragazzi, e siate sobri quando dovete fare l'amore, perché è più giusto, perché almeno ti ricordi e ti ricordi tutto.
1: Uè, Don Cash. Omar Di Alba ti aggiorna che sono le due. Ciao Don, buon inizio di settimana.
2: Woo! Perché da nord a sud, in tutta Italia, in tutta la fascia di questo fuso orario, ma soprattutto per la family, adesso sono le due.
3: E adesso è arrivato il dottor.
0: Disco Radio. Cicetti, le 2:22.
4: Disco Radio.
0: E allora si riparte, fra un attimo anche la sigla live. Il numero rimane lo stesso, il 393-800-3000. Vai con i vostri saluti, arriva la novità. Carta bianca per tutti, carte blanche, topic, Fortunelli, si chiama Lucky Ones.
5: Novità.

Beh, ragazzi, Lucky Me, Lucky You, We Got Everything ci impone una cosa. Riflettiamo su quanto abbiamo. Fortunato io, fortunato tu, perché abbiamo tutto. Hai una macchina, ti lamenti del traffico. Hai una casa, ti lamenterai di doverla pulire. Hai dei figli, ti lamenterai del loro gridare o dei compiti. Ma quello su cui non hai riflettuto è che hai dei figli, hai una casa, hai una macchina. Probabilmente abbiamo tutto e non ce ne rendiamo conto. Lucky ones, fortunato chi se ne accorge. E allora, per la nostra sigla di oggi, ragazzi, io vorrei dedicare tutto questo alla fortuna. In che senso? Intanto lanciamo la sigla. Vai, vai regia. 1, 2, 3, sigla. Le tre parole devono iniziare così. Mi sento fortunato perché? Mi sento fortunata perché? Qual è il motivo per cui ti senti fortunato oggi? Almeno una a testa. 393-800-3000. Vediamo che tirano fuori i Disco Radio Lovers al nostro numero di telefono. E intanto voliamo indietro nel tempo con Sia, The Greatest.

0: Just a little, just this, Marper, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, qual è il motivo per cui vi sentite fortunato? Sono fortunato perché... vai!
1: Mi sento fortunato perché ho una moglie, due bellissimi figli, un lavoro... E soprattutto, cosa importantissima, la salute.
0: Bravo, vedi, ma lo vedi.
1: Cash, sempre allora. Benny Corriere.
0: Ciao Benny.
1: E ora sono le due, le due, le due, due, due.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardini, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
15: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Disco Radio.
6: Il momento in cui il sole splende, ragazzi, quando si accende Disco Radio. Mi sento fortunato perché la domanda per la nostra sigla al 393 800 3000 è intanto Fortunelli. Torniamo indietro nel tempo sugli ali della musica. Shine On Me di Gaia. Rhythm.

0: Peggy Gou, Higher Star con Woman. Fortunati o fortunate? Sentiamo perché vi sentite fortunati.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io mi sento fortunata perché ho due figli fantastici.
0: Meraviglia.
1: Sì, combinano intanto qualche marachella.
0: Allora.
1: Insomma, dovuta all'età, ok. Però confronto a quello che c'è in giro, devo dire che sono fortunatissima.
0: Già.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ricordatevi che si lamenta del traffico. Chi ha una macchina si lamenta dei figli. Chi ce li ha? Quindi guardate il lato positivo, sorridete e ditemi perché siete felici e fortunati.
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: tutto.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: È arrivato il tempo della musica, le hit senza alcuna interruzione. 4 Sex Bomb di Tom Jones, Chris Brown, ma subito il funk di Another 54 Ultra.

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Cham Chance and maybe you can cheer me on. Bisogna sentirsi fortunati e sentirsi felici e apprezzare la fortuna che abbiamo nell'essere vivi, nell'essere qui. E allora, giorno felice perché?
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Luca di Como.
0: Ciao Luca di Como.
1: Io sono felicissimo.
0: Perché?
1: Oggi in particolare perché con mio figlio andiamo a vedere l'Inter a San Siro.
0: Oh.
1: Io e mio figlio Cristian, la che cosa bello. Più bella del mondo.
0: Me lo ricorderete a vita. Ciao, ancora, sentiamo.
2: Ciao Don Cash, Beppe da Legnano. Io mi sento fortunato perché sono uno tra i tanti che ha vinto la Disco Radio Band.
0: Allora, che belle anche le foto che ci avete mandato, gli
3: ciao
0: altri vincitori.
3: Ciao. Io mi sento fortunata perché ho due figli fantastici.
0: Vedi, è quella che abbiamo sentito prima, il messaggio della nostra amica che ha detto anche se fanno delle marachelle, però avere dei figli significa che stiamo bene, quindi
4: ciao,
0: fortunata.
4: Io ciao. Mi sento assolutamente fortunatissima per avere una famiglia nella quale ci vogliamo tutti molto bene. E di avere un marito stupendo e due amiche favolose.
0: Che bello.
4: Queste sono le mie fortune più grandi.
0: Poi la
4: Monica da Paullo.
0: Quando la famiglia si allarga ai pelosetti e i pelosetti sono felici, vuol dire che tutto in
5: buongiorno,
0: casa va bene.
5: Buongiorno ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao.
5: Sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena.
5: E voglio dire che io mi sento fortunata perché ho un bambino bellissimo di 7 anni che si chiama Giacomo.
0: Ciao Giacomo.
5: Ciao,
0: ciao
5: a tutti. Buona
6: giornata. Ciao.
0: Piccoli Disco Radio lovers crescono. Ciao.
7: Ciao Don, sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
7: E io mi sento fortunato perché prima di tutto ho dei figli stupendi e poi c'ho il mio amore della mia vita che mi sopporta.
0: Bravo.
7: Un saluto a tutti.
0: Ciao.
8: Adesso è arrivato il dottor e adesso è arrivato il dottor.
0: Fidati di noi. Nuova Jeep Avenger ti aspetta da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con una nuova griglia illuminata e tanta tecnologia che troverai a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta a braccia aperte negli showroom di Badano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta anche la tua permuta, richiedi il preventivo con la formula di acquisto più flessibile possibile. Se vuoi sapere quali sono i dettagli e verificare le condizioni, trovi tutto qui. Locatelli Group.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Sono quattro, mentre adesso mi continuate a raccontare dove siete, da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000. Partiamo con Have a Max, Alan Walker, Fate.

Sono arrivate le 15. Ehi, disco Radio Lovers, buon lunedì in compagnia dello zio Don Cash. Il 14, mancano 3 giorni al mio compleanno. Mi faccio vecchio, ragazzi, il 17 arriva. E allora, mentre mi raccontate dove siete, fatemi salutare Claudia, il nostro amico Francesco, Daniele che dice buongiorno, Stefania, Alessandra, insomma tantissimi amici e amiche connesse con noi al 393 800 3000, da dove da quando si balla insieme a Disco Radio. E lasciatevi persuadere dal suono del basso di Miley, perché la novità di Miley Cyrus si chiama così, Bass Per Strolls.

0: Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Mission accomplished, ci siamo riusciti. Cristian Marchi con Armando e la loro Amore Tonight. L'amore invece è Today per il Disco Radio Lovers. Da quanto tempo ballate con noi o dove siete ora?
2: Vita. Ciao Don!
1: Ciao!
2: Rocca Bruna, direzione
1: Gaiola!
2: Viva Disco Radio!
1: Ma viva i Disco Radio Lovers! Insieme a Don Cash ti stavamo proprio aspettando.
3: Disco Radio!
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
19: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. Disco Radio is on fire. Balla tutta l'Italia. Se Disco Radio is on fire. L'ho provato in tutti i modi a cancellare in tutta Italia durante il tour. L'altra versione, quella che cantano, dedicata al Napoli, poverino, ma per quale motivo? Accantonate il calcio, sbloccate i ricordi, perché voliamo dritti indietro nel tempo al 96 con Gala, Free From Desire.
21: Rhythmic History. My love is-

0: Debs, Charles E. Horn, oserei dire con Axwell e Bond su Disco Radio con lo zio Don con tanto di Bon Ton. Sentiamo chi balla con noi, dai, via, via le voci.
1: Ciao Don,
0: buon lunedì Don.
1: Radio. Ciao. Io ballo da Cuneo.
0: Cuneo.
1: Da una bellezza
0: Cuneo.
1: Di Bopper sugli anni 98.
0: E che ne sono, domanda?
1: Un abbraccio da Greg, il vostro ambulanziere preferito.
0: Ciao. Ciao ambulanziere del nostro cuore, speriamo di non avere mai bisogno, in ogni caso grazie del lavoro che fate. Adesso corti la medica, Andrew J, vogliamo al 2016 con Work It Out.

0: It's time to dance, i Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Chi balla? Da dove o da quando siete con noi al 393-800-3000? Proviamo a sentire qualche saluto?
1: Ciao Don!
0: Chi è?
1: Eleonora Dall'Imbianco.
2: Ciao Don Cash! Chi è? Giuseppe da Milano.
0: Ciao!
3: Ciao Don, Giussi da Milano.
0: Ciao a tutti e benvenuti con noi in Family. Fra un attimo le vostre voci, però prima ragazzi lo sapete, ci sono 4 hit senza interruzioni e anche le news.
4: Disco Radio! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Iniziamo la settimana con le ultime news di Link. Buon pomeriggio alla redazione.
5: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Niente domiciliari per il gioielliere Roggero, per il giudice di sorveglianza deve restare in carcere a Bollate in attesa della decisione sulla grazia. Il gioielliere, ricordiamo, ha subito una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Questa mattina un albero è crollato in piazza Risorgimento a Milano, feriti tre passanti, uno è grave, si indaga sulle cause, i residenti avevano già segnalato da tempo l'albero. Il Cagliari ha fatto sapere che Daniel Maldini, coinvolto ieri in un incidente d'auto, è risultato negativo ai test tossicologici, quindi oggi si allenerà regolarmente con la squadra, il risultato però ieri positivo all'alcol test, gli è stata ritirata la patente. Presentata nel grattacielo Pirelli la candidatura della Val Camonica a Capitale Italiana della Cultura 2029, si tratta di una candidatura corale, tutti i 40 comuni della valle infatti hanno scelto di presentarsi come una sola entità. E poi il calcio con la quarta di Serie A che si chiuderà questa sera con le ultime tre gare alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, poi alle 20.45 Inter-Udinese. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
6: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: La festa si fa sentire, 4 hit senza interruzione partono adesso e la prima è la pillola di Rap and Drop con Don Cash, il programma da ballare a squarciagola. Ed è proprio lui e loro, anzi.
12: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
0: J Ax.
13: Fondamentalmente.
0: DJ Jed. E allora vogliamo la versione remix di Paolo Ortelli, DJ Ax, Italia Starter Party.

0: che innesca chi balla. Ciao, sentiamo.
1: Ciao, sono Laura. Io...
0: Ciao Laura, benvenuta con noi in Family. La nostra amica che ci scrive dal centro di Torino. E ancora Cristian, appena arrivato. Ciao donne, sono Anna da Brescia. Sono Olga, vi scrivo dalla provincia di Varese. Carini i nostri amici, sentiamo chi balla con noi. Da dove, da quanto tempo siete qui dentro?
2: Uè. Giuseppe da Milano.
0: Milano?
2: 1, 2, 3, prova. Don per... Cash.
0: Sa, dica.
2: Don, l'amico mio.
0: Sì.
2: Cash, il cugino mio.
0: Cugino, sì, cugino.
2: Amico mio e cugino mio.
0: Dimmi.
2: Don Cash.
0: Dimmi, brodo.
2: Giuseppe da Milano.
0: Ciao, Giuseppe da Milano.
2: Siamo carichi?
0: Carichissimo.
2: Siamo carichi come le nuvole che
0: Così.
2: Sta buttando l'acqua.
0: Così.
2: A Milano.
3: Ciao, Don. Andrea da Milano. Ciao, mi ricordo insieme a Toro Seduto quando ci facevamo dei bei cilotti.
0: Sì.
3: Nella tenda c'era sulla musica di Disco Radio,
0: certo,
3: che pompava.
0: Ma cos'era? La presa del ancora prima, guarda, direi la presa della Bastiglia, ancora prima, guarda, da Napoleone, ancora, da quanto tempo ballate con noi? Sentiamo chi è con noi e che scherza al 393-800-3000.
4: Ciao ragazzi, mi potete mettere che? Una bella canzone di Anna? Ciao.
0: No, noi vogliamo solo quelle brutte, ma dai, ma le canzoni belle non ci piacciono.
4: Ciao, grazie a tutti Disco Radio,
0: grande.
4: Arianna e Andrea, che siamo innamorati.
0: Grande Arianna e Andrea, che siete innamorati.
5: Ciao Don Cash.
0: Salve.
5: Io ti ascolto dagli anni 90, Filippo da Cocorezzo.
0: Bravo Filippo da Cocorezzo, così si fa e io questa cosa la apprezzo. Benvenuti in famiglia, vi stavamo proprio aspettando.
6: Disco Radio.
0: Riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirti in ogni tua giornata. Può essere tua a partire da 18.900 euro. E in più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila anche tu da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e vi aspettiamo in via Gallarate 253 a Milano e anche qui sul sito autorigoldi.it.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Canica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
16: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
17: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
18: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
17: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
18: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
17: mserramenti.it.
19: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Discorama!
0: Adesso quanti di voi non vorrebbero essere di nuovo su una spiaggia? Lì, lì, sulla spiaggia, con in mano qualcosa da bere di fresco, con il caldo che ti bussa appena così sulla pelle appena bagnata dal bagnasciuga, Vorremmo tutti essere on the beach. E allora ritorniamo indietro nel tempo, giovani, fino al 2000, con le note firmate York e la loro On the Beach. Rhythmic History.

0: Questo amore come quello che ci lega di Scala di Lovers e lo zio Don Cash, This Love dal 2012, le note firmate Will.i.am insieme a Eva Simmons. Benvenuti nella nostra famiglia di Scala di Lovers e grazie di esserci tutti i giorni, tutti i pomeriggi, tutte le mattine, perché quando qui dentro entriamo abbiamo sempre qualcuno che ci manda il loro amore, gente così.
1: Ciao
0: gente...
1: Don!
0: Ciao!
1: Eleonora Dall'Imbiati.
0: Voi siete il nostro premio Oscar e condivido questa voce dicendo nostro perché da Roma restituisco la linea a Milano, mio fratellino Marelli.
2: Eccomi,
0: lei è pronto?
2: Eccomi come sempre.
0: E allora vi lascio insieme, grazie. Ritorno a tenervi compagnia domani. Avrò l'onore il martedon alle 13. Per il momento, peace out and I love
2: ciao.
0: You.
2: Ciao. E da Roma a Milano, grazie donna. Per l'ultima settimana del nostro centro estivo pomeridiano e poi ricominceremo una nuova stagione come vuole il calendario. Intanto benvenuti a tutti, sono Fabio Marelli, partiamo da D.O.D.

la prima novità di questa nuova settimana ed è l'ultima, vi dicevo, con le chiavi in mano per aprire il centro estivo pomeridiano. Del resto l'estate ancora continua e noi continuiamo a tenervi compagnia con la nostra musica, gli ultimi Play the Game estivi, gli ultimi appuntamenti estivi con il DJ Panozzo, tutto un'ultima cosa a livello estivo. Anche oggi avremo un

0: from Bertwick History, che inizia così e che avrete già riconosciuto e che potete cantare o annunciare voi. Fate voi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: BricoK, più vicino a te.
10: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Compro oro d'oro.it.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
23: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
24: No, no, non ho niente da mettermi.
25: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
26: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
25: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
26: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
27: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
28: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
29: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Disco Radio. No, tutti collegati, riprendo la linea da Milano per un bel ritmichister che avete riconosciuto tutti.
30: Eternity, sì. Editura.
0: E come fa?
31: È il sole, sì. La luna, sì. La birra.
0: Come la birra?
32: Ritmichistory.

Julia Church, Shades of Blues, disco radio alle 4:23 minuti. C'è una data alla quale io sono particolarmente legato, ma era ieri, io ieri non c'ero, come faccio a non fare gli auguri a chi è come me, a chi non ha i capelli, il National Bald, una giornata, la giornata dei calvi, insomma, c'è qualcosa di voi che vi faceva sentire magari insicuri, fino a un po' di tempo fa, qualche anno fa, che adesso invece avete non solo imparato a gestire, ma è diventata una parte di voi, qualcosa di super identitario di cui andate pure fieri. 393

0: Whisper, Joel Curry. E allora dalla pelata della giornata dei pelati, Bold Day, e l'ho persa, quindi era ieri, e adesso faccio gli auguri a tutti i pelati come me, calvi e non solo. Qualcosa che vi contraddistingue, di cui andate fieri, tipo la pelata.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, Link, c'è l'attualità, davanti a me Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Smog, l'obiettivo è evitare il blocco dal 1 ottobre dei diesel Euro 5, così il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, che da Milano ha annunciato di farsi portavoce per la deroga in tutta la pianura padana. No dal giudice di sorveglianza al differimento della pena o ai domiciliari per il gioielliere cuneese Mario Ruggero. Resta in carcere a Bollate in attesa della decisione sulla grazia. Sta scontando la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo. Tre feriti a Milano, travolti questa mattina dalla caduta di un albero in piazza Risorgimento. In ospedale una ventenne, un 41enne e un 21enne, quest'ultimo in condizioni più gravi. Indagini in corso, le condizioni della pianta già segnalate in passato dai residenti. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, alle 18.30 Toro-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Regno Unito, i leader di Scozia, Galles e Ulster invocano il diritto all'autodeterminazione. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte, sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura solo in transito tra Alpi e Prealpi e il clima inoltre si manterrà caldo ed estivo. Con punte massime infatti che toccheranno a Milano e Torino anche 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto naturalmente qui su Disco Radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
0: I pelati hanno di che festeggiare. Auguri in ritardo per la giornata dei calvi. Voi andate fieri della vostra pelata o di che cosa? Su su.

0: senza interruzione nel From Disco to Disco di questo 14 settembre. Ieri non ci siamo sentiti, era il National Bald Day, una giornata nata per fare gli auguri a chi non ha i capelli, ma soprattutto incoraggiare chi, come me qualche anno fa, diceva: ma no, ma figurati se mi taglio i capelli, e c'avevo tipo, ero un panda in testa, nel senso una chiazze. E lui diceva: dai, ma cosa tieni quei due peli? Taglia, leva via tutto. Io: ma no, ma dai, ma ti pare? Poi che vergogna. E niente, bisogna incoraggiare, accettare anche le calvizie senza vergogna. E proprio nasce per questo motivo il National Bald Day, indipendentemente dal fatto che derivi dalla genetica, insomma una scelta personale, o da altri motivi, insomma poi ognuno sceglie cosa fare. Però per alcuni perdere i capelli è un po', insomma, una grande insicurezza, per altri invece è un simbolo, un segno della propria identità. Bald is beautiful, questo è il claim, è stato questo, insomma, hashtag anche ufficiale per la giornata di ieri. Non ho potuto fare gli auguri a chi come me vive questa condizione, e allora chiedo a voi: se siete pelati, come festeggiate? Lui per esempio ha una canzoncina:
1: roba pelata le fai tu te, che la daminga sopra te, sopra te, che fa la pitata, che la daminga, roba pelata.
0: Bene, gliela cantava sempre sua nonna. Se invece andate fieri di qualcosa, della vostra pelata, vabbè, insomma, ma anche di altro, su su, voglio sentire 393 800 3000.
2: Io vado fiera della mia R-Moscia. Oh. Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Vedi, grandissimo, anzi grandissimo. E va bene, a volte i sogni si avverano. Magari uno dice: prendo una parrucca, visto che sono... Invece solo a settembre, da Clerici Auto, il sogno diventa realtà. Gamma Nissan Qashqai è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Potete scegliere tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per voi fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta. Ci sono gli showroom che vi aspettano: Nissan di Saronno, Como e Cantù, e clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Auto Rigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
10: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
12: Ah sì? Quale?
10: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
12: Davvero? E dove le hai viste?
10: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
12: Allora andiamo a vederle.
10: Lo sapevo.
7: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
13: Fieri di essere cari.

Myself, The Bowser, è la novità delle 5 per introdurci alla seconda ora, dove capiteranno altre cose, sicuramente in ordine di tempo cronologico. Il Tamarristory, ci gemelliamo con i belli svegli del mattino, come sempre grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che diventano, sono diventate in estate animatori, animatrici, soprattutto annunciatori e annunciatrici di Tamarristory.

0: Buonasera Tamara.
1: Buonasera.
0: Potete abbassare i finestrini, alzare il volume della vostra autoradio.
1: Giusto, giusto.
0: E ascoltare Tamaristo su Disco Radio.
1: Che bello annuncio.
2: Cioè, alla fine fai sempre annunciare a noi il Tamaristo e facciamo il tuo lavoro. Ma a te cosa ti pagano a fare allora?
1: Me lo chiedo anch'io.

0: difficile scegliere il la tamarra, i tamarri che tra poco annunceranno il tamarristo, il gemellaggio con i belli svegli in arrivo. Tra poco sentiremo il la i prescelti al 393 800 3000.
1: Rivoluzione Marelli, rivoluzione alle prossime elezioni, vota Marelli.
0: No,
1: per
0: guarda.
1: MTI, Movimento Tamarristi Italiani.
0: No, lasciami fuori, guarda, per carità.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auguri Goldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
15: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
16: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
15: MCA, materassi da 50 anni. Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand, a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: I want to be free!
13: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Suzuki.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Disco Radio. Abbiamo intercettato il tamarrista di oggi.
21: Signore e signori, sì. Muchacho de muchacho, gentlemen, gentlemen.
0: Prego.
21: Abbassate i finestrini da dove siete,
0: sì.
21: Alzate il volume,
0: sì.
21: Perché è tornato
0: Tamarristori. Calma.

7 e 21 minuti. Oh, questa è un'altra settimana con grandi eventi. Il primo ve l'abbiamo regalato, anche il secondo del quale vi parlerò. Vi abbiamo regalato, e come sempre facciamo, insomma, quando ci sono grandi eventi. E allora vi ricordo intanto quel primo, insomma, in ordine di tempo, quello di sabato 19 settembre, dopo 2 anni di assenza, torna Carl Cox a Milano al Cozza del Carroponte. Dicevo, vi abbiamo regalato i biglietti in tanti, non vedono l'ora di essere lì. E allora vi ricordo che potrete assistere a questo grande evento sabato 19, Carl Cox a Milano, Cozza del Carroponte. Noi vi abbiamo regalato i biglietti. Se non foste tra i fortunati che sono riusciti a portarsi da casa, li trovate ancora disponibili su Ticket One. E naturalmente noi siamo radio ufficiale, siamo molto orgogliosi e fieri di avervi portato, e lo faremo ancora, così come domenica ci sarà un altro evento.

0: 29 minuti.
1: Che? Se gioca no.
0: Se non si gioca ancora, evidentemente, che cosa significherà, Fate uno più uno. Va bene, poco fa vi ho ricordato l'appuntamento di sabato di Carl Cox al Carro Ponte e poi il giorno dopo altro grande evento insieme a me, Disco Radio, e vi ci porto tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima vi porto in redazione l'attualità, sentiamo le ultime da Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. La bimba di 2 anni, morta il 9 settembre scorso all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, dopo un iniziale ricovero al pronto soccorso di Rho. I genitori hanno sporto denuncia, la procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. C'è stato un incidente sul lavoro a Caronno Pertusella, nel Varesotto. In ospedale un operaio 47enne caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 2 metri. Nel Cuneese, a Mondovì, nella cattedrale di San Donato, le esequie di Stato dell'ex ministro Raffaele Costa, presente anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. A Roma, fino alle 19, la Camera Ardente in Campidoglio di Emma Bonino, domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Parteciperanno anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, alle 18.30 Toro-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Domani e mercoledì sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, la protesta contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno scorso, le news tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: mattina, sarà il 1991 con Rock'n Romance. Completiamo il Frandisco to Disco 4 senza interruzioni. Allora, vi parlavo dell'evento di Carl Cox a Milano al Carroponte sabato. Siamo radio ufficiale. Ancora i biglietti naturalmente li trovate su Ticket One. E ancora biglietti che trovate per un altro evento insieme a me a Disco Radio. Prossimo weekend, domenica, si corre di nuovo la Salomon Run in Milano. A sto giro, insomma, vi portiamo a fare una roba davvero pazzesca, un percorso fatto di strade, parchi, salite, discese, gradini. Il 20 settembre vi portiamo a correre dove nessun altro vi può portare. Tre le distanze quest'anno, 20 km, c'è cioè la competitiva e la non competitiva, 15 e 10 invece per chi insomma vuole provarci e non è una competitiva naturalmente. Pochi giorni, venite a divertirvi con voi. Ci sono naturalmente, non c'è solo naturalmente Disco Radio, c'è l'evento e ci sono un sacco di gadget, c'è anche la Disco Radio Bag che qualcuno ai nostri eventi, soprattutto di corsa, si porta a casa e poi può venire qui anche a vedere che cosa succede nel backstage, nel dietro le quinte. A proposito, tra poco vi faccio sentire chi ha vinto la specialissima Disco Radio Bag all'ultimo evento di corsa, che è stata la Night Run Monzino. Allora, occhio perché ci siamo, il conto alla rovescia è iniziato, mancano 6 giorni, insomma 5 giorni, 14 ore, 44 minuti, 13 secondi per essere dei nostri domenica, proprio qui a Milano per la Salomon Running. Trovate tutti, insomma, tutte le info e il link su sportitude.it, la sezione appunto Salomon Running Milano. Intanto, mentre lo fate, e vi aspettiamo naturalmente domenica anche soltanto così se volete fare un giro a salutarci, vi porto a scoprire nuova Jeep Avenger da Auto Locatelli, a scegliere la vostra guida benzina, ibrida 4x4 oppure 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, a proposito, proprio sabato 19 e domenica 20, Auto Locatelli vi aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Potete provarla con un test drive, valutate la vostra permuta e richiedete il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
11: Auto Rigol!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.
21: E io ve lo dico sempre, venite ai nostri eventi, così poi vi portate a casa le speciali Disco Radio Bag e venite anche qui.

0: ancora giocato, quindi.
1: Buonasera, signor Marelli.
0: Buonasera a lei.
1: Sono Franco di Audi Radio.
0: Sì, immagino.
1: Le volevo confermare un più 35% di ascolti. Grazie per il bonifico.
0: Ma che bonifico? La dovete smettere, le 6, un minuto.
2: Disco.
0: A proposito, proprio per far capire a tutti che qua è tutto limpido, trasparente, sotto la luce del sole, tra poco vi faccio sentire chi ha vinto, anzi, al nostro evento, la Night Ramonzino, la Super Disco Radio Bag, ed è qui adesso nei nostri studi, anzi, due ascoltatori, vi faccio sentire la loro voce tra poco, vedranno cose che voi non potete sapere, magari ve lo racconteranno loro. Topic intanto, c'è la novità delle 6, questa è Lucky Ones.
3: Novità, novità, novità.
4: Radio.

0: Chic, Lucky Ones, novità delle 6. Allora, vi ho detto che c'è l'evento della Salomon Running questa domenica, quindi venite perché potreste portarvi a casa anche le nostre bag, le Super Disco Radio Bag. Dentro alcune di queste ci saranno degli gadget speciali, vi potrebbero permettere di essere qui nei nostri studi. Cosa che è successa a Federico e Monica, che erano due settimane fa alla Night Run Monzino e sono qui con noi nei nostri studi. Buongiorno ragazzi, buonasera, come va?
1: Buonasera, tutto bene?
0: Tutto bene, loro hanno già visto insomma che cosa sta succedendo e tanto vogliono sapere sicuramente che gadget avete inventa un'altra cosa, dice una roba.
1: Tutto lì, l'immaginabile, cappelli, magliette, cose mai viste.
0: Senti Federico, tu sei uno che corre tanto, tra l'altro hai anche un account Instagram.
1: Sì, alla fine corro e basta, questo è il mio account ed è quello che faccio e vi aspetto sabato appunto alla Salomon Running in Milano.
0: Bene, sabato e domenica, quindi venite, corri anche tu.
1: Esatto, correrò anch'io con tutti voi.
0: E Monica dov'è? Sei qua dietro?
2: Qua.
0: Eccola.
2: Eccomi.
0: Avete mai visto la radio? No?
1: No.
2: No.
0: Bene. E adesso tutto quello che vedrete non potrete dirlo là fuori. Sarà un segreto. Va bene, dai, andiamo.

0: mentre Federico e Monica controllano, osservano quello che succede il backstage, dietro le quinte. E tra poco sapranno anche qual è il gioco al quale giocheremo. Tra un secondo arriva un Buried Make History 1995. Inizia così, che se avete riconosciuto potete cantare o annunciare voi.
1: Cominciamo con
2: benessere.
1: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
2: Cara Francesca, incredibile!
1: Sì.
2: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
1: Certo.
2: Non è che siamo qua a sciabolare.
1: Non si può fare.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
17: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
17: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
17: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
18: Brico Gay, più vicino a te.
17: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
19: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
20: Oro d'oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
19: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
21: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
22: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
23: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. Di nuovo tutti collegati, riprendo la linea da Milano. Un bel Rhythm & History, sta per arrivare anche il Play the Game. Ma prima che arriva,
2: per arrivare è Sting Alive.
1: E è fatta, fantastico. 1995
3: Rhythm & History. Get real with the fever on the dance floor.

su Disco Radio era Woman, 18 e 25 minuti. Io lo so che siete lì che aspettate e dite quindi, e quindi è arrivato quel momento lì, anche perché dobbiamo solo più fare quello. E non è una cosa da poco, perché adesso si vince la Disco Radio Bag. E a cosa giochiamo in questo lunedì?

0: Il fritto misto che cos'è? Una lista caotica di oggetti, azioni che vi leggo a ritmo serrato. Al termine vi dico cosa dovrete pescare. Vado come sempre veloce, altrimenti poi è facile. Dite, vabbè, ma allora così è facile, vincono tutti. Attenzione allora, nel fritto misto di oggi troviamo sabbia, sole, scogli, sdraio, anguria, afa, agosto, abbronzatura. E nel fritto misto di oggi dovrete pescare le cose estive che iniziano con la S.
1: Relax.

0: Jubel, Ocean House, 18:31 minuti, mamma, siamo già in ritardo. Chi lo dice? Cinzia Morgante, che è già davanti a me. Tra poco sentiremo il o la più veloce che vince il fritto misto a scrivere le cose estive che iniziano con la S.
1: Bafagosto, abbronzatura.
0: No, con la...
1: era la
0: no, non era la, era la S, era la S.
2: Spolenta, ma che scarbonara.
0: Ma che scarbonara.
2: Srigatoni.
0: Ma che srigatoni.
2: Salsiccia.
0: Vabbè, non mi prendete mai sul serio. Tra poco... occhio ai cellulari, chiameremo il la più veloce di voi.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Prima andiamo in redazione, Link, l'attualità delle 6:30, c'è Cinzia Morgante.
5: Grazie, grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Nelle Chese a Casatenovo, investito da un autobus in via Giovenzana, il primo giorno di scuola, in gravi condizioni, all'ospedale San Gerardo di Monza, un 18enne. A Milano, tornati in classe, i 4 ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno a Cromontana. Fine vita in Piemonte, raccolte oltre 14.000 firme per il suicidio assistito, verranno depositate in Consiglio regionale il 22 settembre per la proposta di legge promossa dall'Associazione Luca Coscioni, già approvata in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna. Dall'ultimo nubifragio, danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro, lo ha reso noto il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. A Milano, finiti i lavori, riaperte oggi anche alla circolazione del tram 3, le vie Torino e Spadari, in centro, metro 2, riaperta da TM la stazione di Crescenzago. Calcio, si chiude la quarta di campionato di Serie A, al via Toro Roma e Como Parma alle 20:45 Inter Udinese. Tennis, Jannik Sinner riscritto all'ATP di Vienna. Gli Oasis hanno annunciato le date del Tour 2027, il 29-30 luglio all'Olimpico di Roma. Le news tornano tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram

0: e anche social.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Chi vince il fritto misto tra poco? La persona che ha scritto il maggior numero di cose estive che iniziano con la S.

0: 4 senza interruzione nel From Disco to Disco. Siamo a un quarto alle 7, tra poco vi lascio, arriverà anche Alessio Luisi per fare il resto della serata e della notte, ma non vi lascio senza Disco Radio Bag, senza averla regalata a qualcuno di voi al 393 800 3000. Abbiamo giocato al fritto misto, quindi tutta una serie di parole che vi ho detto, cercavamo le cose estive che iniziano con l'S. Velocissimo, da Origgio, provincia di Varese, andiamo da Giuseppe.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao Giuseppe, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ci credo, ma tu te le ricordi ancora le parole che iniziano con la S che mi hai scritto prima, mi hai mandato l'audio? Sì.
1: Sta venendo un piccolo dubbio.
0: Aiuto.
1: Di quello che ti ho scritto.
0: No, perché poi
1: chi
0: li sente gli altri, altrimenti.
1: Esatto, dopo c'è il complotto dietro.
0: Assolutamente,
1: l'angolo.
0: Guarda, non vedo l'ora. Te le ricordi quali sono allora?
1: Sì, c'è sole,
0: sì.
1: Sole, sabbia,
0: sì.
1: Scoglio,
0: sì.
1: Scogli,
0: sì.
1: Sdraio.
0: E bravo! Bravo Giuseppe, non ci sono dubbi che sei, insomma, stato il più rapido, il più veloce, che ti porti a casa di Disco Radio Bag. Dunque Giuseppe,
1: grazie.
0: Lavori, fai il soccorritore in ambulanza, quindi fai un lavoro utilissimo e molto molto delicato. Bravo Giuseppe, lavorando, non stai lavorando, lavorerai?
1: Guarda, siamo appena rientrati in sede in questo momento.
0: È stata una giornata full, immagino, bella piena.
1: Sì, una bella giornatina.
0: Senti, intanto ti ringrazio per il lavoro che fai, a nome di tutti. E
1: grazie.
0: Disco Radio Bag metteremo un po' di sabbia, non so, un pezzo di scoglio la vedo dura, non so come ti arriverà. Oppure un pezzo di sdraio, così ti ricordi, o un sole.
1: Finto. O sole meglio.
0: O sole mio. Senti, Giuseppe, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Saluto la mia compagna e tutti quelli che mi conoscono e i miei colleghi di lavoro, naturalmente.
0: Come si chiama la tua compagna, che poi si offende giustamente?
1: Valeria.
0: Ciao Valeria e ciao Giuseppe, un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Buon lavoro, ti arriva la bag.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, l'aspetto.
0: Grazie mille a te. E intanto vi porto a ripartire alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Lì trovate Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata, vostra a partire da 18.900 euro in più. Avrete un anno di manutenzione e altri 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, ripartite con il piede giusto. Scopritela ad Autorigol di Volkswagen Milano a settembre, tutti i giorni aperti in via Gallarate 253 a Milano, e per tutti Autorigol.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo Via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
14: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
13: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
14: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
13: Info su merbag.it.
15: Dove sono i complottisti?
16: Sì, vabbè, Marella, adesso pure sì. Quello che lavora in ospedale, così allora, non paghi il ticket per quel braccino corto.
15: Ma che vergogna. Ticket? Lavora in ambulanza, mica in ospedale, ma vi pare?

0: gli amici, i parenti di Monica e Federico che sono ancora qui, hanno visto insomma quello che succede, vero ragazzi?
1: Ci siamo.
0: Sì, sono ancora qui, hanno visto quello che succede nell'ora, insomma, dalle 6 alle 7 con me. Li vedi provati?
2: Sì, li vedevo abbastanza sudati.
0: Ecco.
2: Stavano facendo il cambio abito. Sì, ho detto cos'è successo in questi 60 minuti che mi sono perso.
0: Domenica venite anche alla Sala Morrani, potreste fare come loro e venire a vedere cosa succede. Fortunati loro in onda.
2: Il vuoto adesso.
0: Ma che vuoto?
2: Vi accoglierà con un vassoio di pasticcini.
0: Ti piacerebbe.
2: Con caffè. Con pranzi.
0: Ho già mangiato tutto.
2: Ho già mangiato tutto, infatti. Per me nulla. Le 7:02 minuti di questo lunedì sera. Allora, salutiamo i due ospiti. Ricordami i loro nomi.
3: Monica.
2: Dillo tu.
4: Monica.
3: Federico.
2: E Federico. Ciao ragazzi, grazie per essere passati qui in radio. Io vi accompagno per le prossime 3 ore.
0: Bravo, ti prego.
2: Dillo.
0: Che cosa?
2: Dillo quando torni.
0: Che vado a casa.
2: Dillo quando torni.
0: Stasera alle 10 per il Soul Set.
2: Bravo, c'è l'uovo di Miley Cyrus, è tornata, ma senza Cyrus, solo Miley.

su di lei si potrebbero dire tante cose. Figlia del cantante country Billy Ray Cyrus, che molti di voi magari conosceranno. È la stessa Anna Montana, ve la ricordate Anna Montana? Ecco, poi è diventata Miley Cyrus e adesso il Cyrus è andata via. È Miley, protagonista della nostra novità qui su Disco Radio con questa nuova che si chiama Bass Persuades. Io invece mi chiamo Alessia Roisi e sono tornato in questo lunedì 14 settembre ad accompagnarvi su Disco Radio tra le 19 e le 22 con le più

0: continua a piacervi questa canzone, una delle più votate all'interno del disco Radio Music Club. L'opportunità che ogni settimana vi diamo di votare la vostra musica preferita su Disco Radio. E vi ricordo che partecipando ogni settimana al Disco Radio Music Club si vincono i nostri gadget dal sito e dalla nostra app.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri con consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. Se amate Disco Radio sapete che qui si suona anche tantissima storia del ritmo. Lo facciamo ogni sera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Lo facciamo adesso con i Sound Lovers, Living in

C'eravamo prima con il Soul 7, il meglio di Soulful House e New Soul, e questa di Chris de Sarandi. L'abbiamo presa proprio da lì, era Good Old Days. Oh, benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Ruisi. Anche stasera insieme fino alle 22 ascoltando le nostre hit. Tra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione. Prima però, Alan Walker e Eva Max.

0: mind, liberare la tua mente. Ecco, quanto tempo ci avete messo a liberare dalla vostra mente, dal vostro ex? Cioè, quanto tempo ci avete messo per dimenticare lui o lei che vi ha mollato o che avete mollato? 393-800-3000, fatevi avanti. Tra poco il numero di giorni, di mesi preciso. Ce l'ho qui.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però si parla di attualità con la nostra Cinzia Morgante in redazione. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Nelle Chese a Casate Novo è in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza il 18enne investito da un autobus al termine del primo giorno di scuola in via Giovenzana. A Milano, tornati in classe, i quattro ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno a Cromontanato. L'alta velocità Milano-Genova, i lavori di scavo del terzo valico completati nella primavera 2027, la conferma dal vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi e dal commissario straordinario di governo Calogero Mauceri. A margine della firma dell'accordo per rigenerare i quartieri di Genova interessati dai cantieri. Dall'ultimo nubifragio, danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro, lo ha reso noto il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. Calcio, si chiude la quarta di campionato di Serie A, primo tempo 0-1 Toro Roma, 1-0 Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese. 71 anni oggi Papa Leone, cancellati i tagli del predecessore Francesco, gli stipendi dei cardinali recuperano il 10% perso con il Covid, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Domani riprende quella che è la vera maratona politica di questa fase, politico-parlamentare, giusto di dire, perché c'è il voto finale al Senato sulla nuova legge elettorale. Poi si torna per la terza lettura alla Camera, perché ancora, sin quando ci sono le modifiche, l'iter non si conclude. Ed è chiaro ed evidente che su questo si disputa la grande partita di questa stagione, anche perché si fissano le regole del gioco e già sappiamo ad esempio che c'è la protesta delle forze politiche che non sono attualmente rappresentate in Parlamento e che si sono viste, stando alla legge così com'è fino a questo momento, aumentare enormemente il numero delle firme richieste per poter appunto presentarsi, e ci saranno la prossima settimana molte proteste, anche in questa stessa molte proteste all'esterno dell'aula di Montecitorio, come è praticamente inevitabile. Ma quello che noi sappiamo a questo punto è che se è vero che le regole si stanno fissando, è altrettanto vero che noi non sappiamo qual è il perimetro delle due coalizioni contrapposte, perché da una parte non si capisce ancora il campo largo, come sarà formato e soprattutto da chi sarà guidato, mentre del centrodestra sappiamo che ovviamente sarà Giorgia Meloni la candidata premier anche per la prossima legislatura. Ma ci sarà Vannacci o non ci sarà Vannacci? E se non ci sarà Vannacci, chi ci sarà al centro o al centrodestra? E se invece Vannacci farà parte all'ultimo momento della coalizione, ci resteranno i centristi, noi moderati e la stessa Forza Italia? Ecco, sarà questo il vero garbuglio immediatamente dopo la nascita della nuova legge elettorale, e prima ovviamente che essa venga messa alla prova, quando gli elettori saranno finalmente chiamati a decidere chi saranno i nuovi membri del Parlamento e quale maggioranza governerà il paese.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
7: Ciao Alex!
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: From Disco to Disco.

0: Sì, 1996. Oh mamma, quanti anni ci avevo? 12 anni, ero piccirillo. Erano i Fool's Garden quelli che avevano, diciamo, reso un tormentone questa canzone. Poi arrivò sempre nel 96 questo remix dei Garden Eden. Era Lemon Tree a chiudere il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Parliamo d'amore. Siete stati mollati da poco? Allora state qui perché in questo minuto parlerò proprio di voi. Non vi tirerà sul morale sapere che ci siamo passati tutti, che riusciremo ad uscirne e riuscirete ad uscirne, ma la domanda che spesso ci poniamo è: quanto tempo ci mettiamo a dimenticare quella persona? È meglio che non porto le mie esperienze personali, che si parla di anni, ma giuro mi è passata. E comunque tanta invidia per quelli che dopo poche settimane si sentono già pronti a ricominciare. Comunque c'è questa ricerca pubblicata da poco che ha provato a scoprire quanto tempo serve in media per dimenticarci dell'ex. La ricerca è tutta italiana, ha coinvolto poco meno di 2000 italiani. Nel campione emerge in primis una differenza tra generi: le donne ci mettono di più, 276 giorni di media, mentre gli uomini ci mettono meno, circa 189. A pesare soprattutto ovviamente l'intensità del legame, la durata della relazione, la presenza di amicizie comuni, ma anche il continuare a mantenere un filo con l'ex sembra avere un ruolo. C'è chi per esempio continua a sentirsi, chi continua a controllare i profili social. Tutto negativo, non va bene questa cosa, evitatela. Ad aiutarci a passare questi momenti sono spesso amici e familiari, non perdiamo queste belle abitudini. Quindi se dovessimo fare una media di quanti giorni servono per dimenticare l'ex, segnatevi 231 giorni, che sono circa 8 mesi. Quindi se siete appena stati mollati e ci tenevate, niente, bisogna tener botta fino all'estate prossima, ma mi auguro che facciate prima. Eh sì, dai, dai che ce la facciamo. Su, noi siamo dalla nostra parte. Poi magari invece parliamo con quelli che devono cambiare auto, perché vi voglio portare da Auto Locatelli, dove è arrivata nuova Jeep Avenger. Potrai scegliere la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, con design rinnovato, con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Lambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
16: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
17: Beh, mi state raccontando le vostre esperienze, cioè quanto tempo ci avete messo per dimenticare l'ex o la ex? Raccontate 393 800 3000.

amico di cui io non so il nome. 16 anni sono davvero davvero tanti, e però ti posso dire, siccome ci sono un po' passato, da un lato ti capisco, però bisogna andare avanti, bisogna guardarsi attorno, non fossi lì, non guardiamo più, ragazzi, i social ci ammazzano in questa cosa. Cancellare totalmente numeri, contatti, persone vicine, zero, andare avanti. Questa è la risposta, almeno, che mi sono dato in questi anni. C'è il nuovo di Dio di Easy Bisou, si chiama Careful.

Il nuovo di D.O.D. Easy Bisou, che se vi piace potete venire a scoprire sul sito e sull'app di Disco Radio e soprattutto a votare nella sezione Music Club, perché ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Voi scegliete la musica che volete ascoltare qui su Disco Radio e noi vi premiamo. Tra un attimo, Storia del Ritmo, adesso Mike Posner.

0: state attenti perché Barry non sa nuotare. Barry Can Swim, si chiamano così quelli di Dance Dance Dance. Non saprà nuotare ma sa ballare. Dance Dance Dance. Oh, se vi piace ballare, tra un attimo arriva anche la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano:
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali;
10: Foton, i solidi pick-up;
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri;
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
12: Pronti a ripartire?
13: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
12: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
13: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
14: Autorigol!
15: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Disco Radio.
15: Ci vuole un po' di storia, storia del ritmo, noi ce l'abbiamo, quelle che ci hanno fatto ballare per esempio negli anni 90. Questa arriva dal 1993. Pass the Toilet Paper con gli Outta Brothers.

Ci sono le sfumature di grigio, le sfumature di rosso, ci sono anche le sfumature di blu, quelle di John Summit, De Volta e Giulia Church. Siete su Disco Radio, questo è il ritmo della tua città e noi vi accompagniamo ogni giorno con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, che ovviamente molti di voi ascoltano in auto, magari mentre vanno o tornano a casa da lavoro, ma ci potete continuare ad ascoltare anche da casa. Sapete, siamo al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker, basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Brad, Love Sober, siete alla ricerca di qualcosa da fare per il fine settimana? Voi direte, adesso è lunedì, fammici pensare un attimo. Ma proprio perché è lunedì vi voglio già dare la dritta giusta. Per esempio, vi piacerebbe scoprire meglio Bergamo con una passeggiata in centro e non solo, e tanti luoghi aperti tutti da visitare? Beh, sta arrivando un evento che si chiama Mille Gradini, ve ne parlo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Perché prima parliamo di attualità, lo facciamo con Cinzia Morgante in redazione. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Indagini a Casatenovo nel Lecchese per ricostruire la dinamica. Un 18enne è stato investito da un autobus al termine del primo giorno di scuola, in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. A Milano, tornati in classe, i quattro ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno a Cromontana. C'è stato un incidente sul lavoro oggi a Caronno Pertusella, nel Varesotto. In ospedale un operaio 47enne caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 2 metri. Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inaugurare a Torino il Salone del Gusto dal 24 al 27 settembre. Al centro il tema della biodiversità, con oltre 1500 delegati di Terra Madre in arrivo da 120 paesi. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, finite 0-2 Toro Roma, 2-1 Como Parma, dalle 20:45 Inter Udinese. Domani e mercoledì sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, la protesta contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte, sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura solo in transito tra Alpi e Prealpi, e il clima inoltre si manterrà caldo ed estivo, con punte massime infatti che toccheranno a Milano e Torino anche 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
5: this? E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Dai che riparte un nuovo From Disco to Disco, tra un attimo Criss Cross Amsterdam, Armand Van Helden, prima c'è Topic, Breaking.

0: me mi era rimasta in testa sta canzone degli Studio Killers, Ode to the Bouncer, canzone del 2013 che a distanza di 13 anni viene ripresa da Kalu. Adesso si chiama Physical, ma tra parentesi rimane quel titolo. 20:43 era l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione, ma chissà quanti di voi sono alla ricerca di cose belle da fare il prossimo weekend, quello che arriva. Allora vi posso dire che si va tutti a Bergamo, dove torna uno degli appuntamenti più curiosi per scoprire la città camminando, si chiama Mille Gradini, evento giunto alla 16ª edizione, in programma sia sabato che domenica, ovviamente con diversi eventi. L'idea è semplice, salire e scendere per Bergamo scegliendo liberamente il proprio percorso, andando alla scoperta di circa 60 luoghi tra chiese, musei, palazzi storici, spazi culturali. Non una gara, ma un modo diverso di vivere la città, alternando luoghi conosciuti a angoli che magari anche voi di Bergamo sconoscete. Sabato la camminata è libera, senza un tracciato obbligatorio. Nel pomeriggio al Sentierone ci sarà spazio anche per i bambini con la 1000 gradini for kids, mentre la sera sarà dedicata agli appassionati della corsa con due competizioni, tra cui il Gran Premio 1000 gradini. Domenica invece l'appuntamento è alle 9, davanti alla sede dell'Eco di Bergamo, per una camminata collettiva verso Città Alta. Si potranno scegliere in questo caso due itinerari, ma soprattutto ci si potrà fermare, cambiare direzione, visitare i luoghi lungo il percorso seguendo il proprio ritmo. E c'è anche la Zero Gradini, cioè un percorso senza barriere pensato per persone con difficoltà di mobilità e famiglie con bambini. Insomma, una passeggiata che però diventa anche una vera esplorazione di Bergamo, da vivere senza fretta, con la curiosità ovviamente di scoprire qualcosa di nuovo dietro ogni salita. Ci si può iscrivere all'ufficio turistico di Bergamo Città Bassa oppure online, basta cercare su Google 1000 gradini Bergamo. Quanti di voi devono cambiare auto? Allora dovete sapere che a volte i sogni si avverano, perché solo a settembre da Clerici Auto gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, oppure l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom di Saronno, Como e Cantù e anche su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
5: Rigol di... A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
5: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
7: Ah sì? Quale?
5: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
7: Davvero? E dove le hai viste?
5: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
7: Allora andiamo a vederle.
5: Lo sapevo.
3: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: 20:48, questo vuol dire che tra una decina di minuti inizia la festa, il Disco Radio Party, e come sapete bene la prima ora la dedichiamo alla migliore dance anni 90. Prima c'è Better Time di Robin Schulz.

0: Loro sono Axel e Bon, quelli di Whatever Turns You On. Guardando l'orologio mancherebbero 2 minuti alle 21, ma qui c'è già voglia di far festa. E noi amiamo far festa andando negli anni 90. Ecco perché siete all'interno del Riffing Easter Extended Version. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi, pronto a far festa con voi nel corso dei prossimi 60 minuti viaggiando a cavallo tra i 90 e i 2000. Lo faremo tra un attimo con Cola Boy di Seven Ways to Love. Riascolteremo il sound di Temperer e Maya con If You Buy This Record Your Life Will Be Better. Prima di tutti però i Brothers dal 2003 c'è Sexy Girl.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Negli anni 90 i DJ andavano nei negozi di dischi, vedevano un po' quali erano le nuove uscite, le cominciavano ad ascoltare e dicevano sì, sto disco ci sta. Quando trovavi un disco che si chiamava If You Buy This Record Your Life Will Be Better, che fai? Lo lasci lì? Assolutamente no. Furby Temperer insieme a Maya, che nel 1998 pubblicarono questa che apre l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Tra un attimo vi riporto nel 2000 con Fragma.
1: Rhythmic History.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
5: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
4: Ah sì? Quale?
5: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
4: Davvero? E dove le hai viste?
5: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
4: Allora andiamo a vederle.
5: Lo sapevo.
6: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla!
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Carriole, carriole, carriole.
18: Ma non era parole?
17: Non servono parole. Parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
18: Un capolavoro senza tempo.
17: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
18: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
19: Brico Gay, più vicino a te.
17: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
20: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
22: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Foton, i solidi pick-up.
22: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
22: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
23: Sono tranquillo con i prezzi di EMC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
0: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla!
12: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
25: Ditemi che qualcuno di voi ha appena sbadigliato. Lo dico a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma lo dico soprattutto agli amici e alle amiche della replica, quelli che si sono appena svegliati e sanno bene che se hanno bisogno di una bella ricarica energetica per affrontare una nuova giornata lavorativa si devono sintonizzare su Disco Radio ogni mattina tra le 5 e le 6, quando qui suoniamo la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, tra un attimo anche Silvia Coleman, i Play Haiti con The Summer is Magic. Subito però vi riporto nel 2000 con Tokens Miracle.
26: Rhythmic History.
27: Rhythmic History.
26: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: impossibile tenere la testa ferma quando suona Hathaway con What is Love. La prova ce l'abbiamo anche da un estratto cinematografico di un film che si chiama A Night at the Roxbury. Andatela a ripescare su YouTube, basta scrivere scena matrimonio Hathaway e ritroverete questa scena memorabile con protagonista anche il sound di Hathaway, che abbiamo riascoltato all'interno del Rhythmic Easter Extended Version. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, tra un attimo anche Eiffel 65.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Domedia World.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: This is Rap and Drop.
1: Arrivati a metà del nostro viaggio, siete all'interno del Riffin' Keister Extended Version, la migliore selezione di dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Loisi, tra un attimo anche Roberto Molinaro con Superman, Let Me Stay di Preziose Marvin e ci faremo un Cuba Libre con Gigi D'Agostino. Oh, ma lo sapete qual è stata la prima radio che ha creduto sul successo di Blue Da Budi Da Budà degli Eiffel 65? Quella radio la state ascoltando, Disco Radio. Quando nessuno la passava, noi eravamo lì a cantare Yo, listen up, here's the story.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sembra arrivato il momento giusto per ripassare la ricetta. Sono 50 ml di rum bianco, preferibilmente cubano, 120 ml di cola, 10 ml di succo di lime fresco, ghiaccio a cubetti quanto basta, uno spicchio, una fetta di lime per decorare e ovviamente la cassa in 4 quarti di Gigi D'Agostino. La ricetta perfetta di un buon Cuba Libre, riascoltato dal 1998 su Disco Radio, e tra un attimo anche Paradiso.
1: Rhythmic History.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: Nonostante il Cuba Libre di Gigi D'Agostino, noi ci siamo belli carichi e pronti ad accompagnarvi in quest'ultima tranche di hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo Cappella con You Got The Lead Music, prima Bailando da 97.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: that you're mine.
1: Era Love Song con gli Extreme. Si chiude l'appuntamento di oggi con il Riffin Kister Extended Version. Io sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
4: E adesso un verso set.
3: Disco Radio,
2: Disco Radio Party.
3: Soul Set,
5: Soul Set. This is Soul Set.
4: Via di funky, di house, la bella musica del Soul Set nel Disco Radio Party di questo lunedì, inizio settimana 14 settembre, dopo l'Extended Version del Rhythmic History, grandi ricordi che hanno fatto la storia di Disco Radio. Adesso, prima del party set con Matteo e Pista Dumari, per il resto della serata e della notte, ci penso io a voi. Sono Fabio Marelli, gran bella musica a partire da Sonny Foderà, Becky Hill, la prima è Say Something.

0: Shawn Mendes, il remix dei Seeb dal 2015, passati 11 anni da questa Stitches, a chiudere il primo blocco del Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Rewind My Mind con Steve Edwards, poco fa Planet Funk, Last Frequency, Zodeling e Crazy dal 2017. You Girl Salt Jamaica l'abbiamo aperto con Say Something, Sonny Foderà, Back Hill, ancora Soul Set, tra un secondo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
6: mserramenti.it.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
9: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Continua il disco da parte anche sul canale 8858 di Sky, lì ci trovate via satellite, in digitale, c'è lo streaming, il nostro sito per esempio, l'app, scaricate la giornata in qualsiasi momento per essere con noi ovunque andrete. E ripartiamo con Alok e J-Lo, c'è Everything's Fine.
10: Disco Radio Party, Soul Set.
11: This is Soul Set.

0: Chanson du Soleil di GMM Gavin Bradley dal 2009. Si chiude così la prima parte del Soul Set. This is Soul Set. 30 minuti volati via anche con Robin Schulz, DJ Goggia, 26, Tyson Chris e Alok con Jennifer Lopez ad aprire con Everything's Fine. Sono Fabio Marelli, pronti per la seconda parte del Soul Set. Un'altra gran mezz'ora in arrivo.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
4: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Vabbè, c'è bisogno di un
6: sai
3: applauso.
6: Sai che diventa il mio inno questa?
0: Seconda parte del Soul Set. Buon Disco Radio Party. Inizio settimana in questo lunedì 14 settembre con House Deep Funky fino alle 11. Poi sarete tutti di Matteo Epis e Munari con un altro party set per il resto della serata e della notte. Ma adesso siete tutti miei con Weekend.

0: Avi, Meet Me in the Dark. La bellissima Meet Me in the Dark, aggiungo io. La bella musica super bella del Soul Saturn House, Deep Funky, poi ognuno ha le sue preferite che piacciono un pelino di più. Ne abbiamo ancora da sentire fino alle 11. Questo era il penultimo quarto con Lauren Wolf e Ahuna dal 2024, Kalinda, Carlita, Maliv con Solar Skin, Kunks con This Girl, abbiamo aperto da Medusa, Khalid e Weekend.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: This is Soul Set. E sentiamo tutto ad un fianto le ultime del Soul Set, poi Party Set, ma ancora House Deep Funky con Funkerman, Sama

Show Me Love di Robin S con LB1, la nuova versione diventa I Need a Sign, a chiudere il Soul Sad di stasera. Domani sera di nuovo, 22-23 con Ausip e Funky sempre protagonista. Disco Radio Party va avanti con Matteo e Pista Dumunari. Sono Fabio Morelli, vi aspetto.

0: sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
2: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Welcome to the party.
6: Turn it up.
7: Disco Radio Party.
5: Party.
8: To the floor.

non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Hey, get up! Disco Radio Party! Get up, get up, welcome to the party!

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
2: Disco Radio.